Bella fratello, facciamo notte assieme. Grazie a tutti di essere venuti a vedere Decadence, grazie, grazie, troppo gentili, spero vi siate divertiti, spero vi siate stupiti, spero vi siate inorriditi e spero comunque che il divertimento sia valso il prezzo del biglietto, anzi ne sono sicuro. Questo invece è per tutti quelli che mi stanno addosso, quelli che non posso fare i dischi con Guido, con Spazio, con quello, con quell'altro, quelli che non mi prendono, quelli che non mi apprendono, che non mi capiscono. E sto tiro è la facciazza di culo vostra. È il 2009, io sono J-Ax e questo è In Faccia a Te, Accademia!

che mi fa ricordare di te. Spirito del nostro amore unico, questa foto dov'è? Era qua. Tu guardi dritto in macchina ed io mi nascondo alla vista di chi guarda foto scattate.

Venne dall'acqua, venne dal sale, la penitenza dall'amaro del mare. Il comandante avanza e niente si può fare. Vuole una morte, la vuole affrontare. E lì l'attendeva, dove il sole cala, cala e non muore. E l'acqua non lo lava, e il demone lo duole. Sui banchi d'acqua stregati di olio e petrolio. E il vento non alzava, e il mare imputridiva. Legati a un solo raggio, tutti presi in ostaggio, avanzavamo lenti, senza ammutinamenti.

l'odio ci convince che se è sua la barca che vince, deve essere la mia. E gli occhi non videro, non videro la luce, non videro la messe, che altri non l'avesse, e il cielo fece nero.

anime bianche, anime salvate, anime venite, anime addolorate. Che io abbia due soldi sopra gli occhi, due soldi per l'onore, due monete impegno per pagare il legno, la dura voga del traghettatore. Vieni occhi di fluoro, vieni al tuo lavoro, vieni spettro del tesoro, la vela tende, il vento se la prende, la vela cade, le reni allontanate e accese sui pennoni, i fuochi fatui, i fuochi alati della

tremava, l'arsura ci cuoceva. Parlavamo a levare il silenzio dal mare. Il legno cedeva all'acqua suo pianto, la vela cadde, la sete ci asciugò. Acqua, acqua, acqua in ogni dove, e nemmeno una goccia, nemmeno una goccia da bere. E gli uomini spegnevano, spegnevano il respiro, spegnevano la voce, nel nome dell'odio che tutti ci appagò. Il cielo rigò di sbarre il suo portale, il volto di fuoco dentro imprigionò. Lo spettro vedemmo venire di lontano, venire per ghermire, nero di dannazione, vita in morte, quello era il suo nome.

questa è la ballata di chi si è preso il mare, che lapide non abbia, né ossa sulla sabbia, né polvere ritorni, ma bruci sui pennoni, nei fuochi sacri, i fuochi alati della Santissima dei naufragati.

perso chi ha giocato di più. Ho perso il treno, ho fatto il pieno di quei pieni che non passano più.

di marinai. Prova a chiedere a uno che ore sono e ti risponderà non l'ho saputo mai. Girano passaporti senza foto e cartoline dell'impiccagione. L'equilibrista e il commissario cieco vanno a braccetto col prestigiatore. E i reparti speciali sono pronti, il circo è già arrivato qui in città. Io e la mia signora ci affacciamo stasera.

così facile. Ogni volta che sorride ti cattura, è proprio tale quale a Bette Davis, con i pollici infilati alla cintura. Arriva Romeo sconsolato e si lamenta: la mia donna sei tu. Ma qualcuno gli dice: sei nel posto sbagliato, non farti rivedere più. E l'unico rumore che rimane dopo che l'ambulanza se ne va

la luna, anche le stelle sono quasi nascoste. L'indovina che legge la fortuna, se ne sta andando con le sue risposte. La decezione di Abele e di Caino, e del gobbo di Notre Dame, sono tutti occupati a far l'amore, oppure aspettano la pioggia che verrà. E il buon samaritano si sta cambiando, si mette in tiro per il gran galà. Stasera si daranno un bel da fare in via della povertà.

dentro una cassetta. L'hanno visto passare appena adesso, insieme a un monaco dall'aria circospetta. Era così terribile e innocente, quando ha preso e si è fermato qui, ad annusare i fanghi del torrente.

dietro la vetrina nasconde gli angeli di un anno fa, conserva nella formalina i suoi pazienti senza identità. L'infermiera che recita il rosario, inginocchiata sulla scrivania, sta controllando le pastiglie del cianuro nell'armadietto della farmacia. E per strada c'è parecchia confusione, stanno fischiando, puoi sentirli fin da qua.

fantasma dell'opera, perfetto nel suo abito da prete. Stanno imboccando con dolcezza Casanova, perché si goda la sua felicità, prima di avvelenarlo di parole e di ammazzarlo con la vanità. Ed il fantasma grida: ragazze, vi ho avvertito, andatevene via da qua.

scatta il coprifuoco. I poliziotti tornano al lavoro, mettono le manette intorno ai polsi,

cucina, dove la macchina del mal di cuore mi viene stretta bene sulla schiena. E i responsabili dell'assicurazione fanno attenzione a che nessuno esca da qua.

31 imperatore. Il Titanic naviga tra i ghiacciai. Arriva l'alba e i passeggeri gridano: dimmi da che parte stai. Ezra Pound e Thomas Elliott

per favore, non essere ridicolo, non starmi a chiedere come va. Questa gente di cui mi vai parlando non ha carattere, non ha fisionomia. Ho dato a tutti quanti un'altra faccia e ho usato nomi di fantasia.

base.

0: i corpi santi abbiano pietà di noi tutti.
1: Sì, sì, marinai, osservatela bene. La fiamma bianca illumina soltanto la via verso la balena bianca. Sebbene tu sia luce che prorompe dalla tenebra, io sono tenebra che prorompe dalla luce. Io brucio con te, forza del cielo. Io ti adoro.

Acab e Acab per sempre. Tutto questo dramma è decretato e le prove io e te le abbiamo fatte 1 miliardo d'anni fa. Sciocco, io sono il luogo tenente del fato. Agisco i suoi ordini, bada tu di obbedire ai miei. Che cos'è mai questa cosa senza nome? Quale tiranno mi comanda? Perché contro tutti gli affetti io debba osare ciò che nel mio cuore vero non ho mai osato di osare? Sono io questo o chi? Dove vanno gli assassini, marinaio? Chi dovrà sentenziare quando il giudice stesso è trascinato alla barra? Ma è un vento dolce oggi, è un cielo dolcissimo. E l'aria odora come se spirasse da prati lontani. Vi sentite coraggiosi? Marinai coraggiosi?

mascella! La sua fronte implacabile avanza! La mascella! Nave gloriosa fino alla morte, devi tu perire senza di me? O solitaria morte di una vita solitaria? Riversatevi ora qui arditi flutti della mia vita trascorsa e coronate questo grande maroso della mia morte. Io mi volgo verso di te, mostro, fino all'ultimo lotto con te. Dal cuore dell'inferno io ti trafiggo. In nome dell'odio io vomito su di te l'ultimo respiro. Legato a te, dannata balena, così io getto le ali.

mare si richiuse come all'epoca del grande diluvio e io soltanto mi sono salvato per potervelo

Non so che viso avesse, neppure come si chiamava, con che voce parlasse, con quale voce poi cantava. Quanti anni avesse visto allora, di che colore i suoi capelli, ma nella fantasia un'immagine sua, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli, gli eroi sono tutti giovani e belli. Conosco l'epoca dei fatti,

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pellicola.

Ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia. Solo il nipote capisce lo zio, ma non c'è bisogno di dirtelo.

incendi, organizziamo presepi, dalle stelle tu scendi e ci senti e ci vedi, addormentati in panchina o indaffarati a far niente, ed il freddo che arriva ci brucia e ci spegne. Non c'è nessun segreto, nessuna novità, non c'è nessun mistero, nessuna natività. Io ti regalo una foglia da masticare col pane, e tu una busta di vino.

Oggi è tempo d'attesa, organizziamo qualcosa, mentre balla sul marciapiede la vita in rosa che ci guarda e sorride.

In tutta questa pietà non c'è nessun calore, nessuna elettricità, e oggi parlano i cani.

Maria kige saia, inta cadudria cunule maina. Gente deligan face de mandila, vuoi che du lua su preferisci la.

Vorrei conoscere l'odore del tuo paese, camminare di casa nel tuo giardino, respirare nell'aria sale e maggese, gli aromi della tua salvia e del rosmarino. Vorrei che tutti gli anziani mi salutassero, parlando con me del tempo e dei giorni andati, e vorrei che gli amici tuoi tutti mi parlassero, come se amici fossimo sempre stati.

a te spiegare com'è cambiato e quale sapore nuovo abbia l'universo. Vedere di nuovo Istanbul o Barcellona, o il mare di una remota spiaggia cubana, o un greppe dell'Appennino dove risuona, fra gli alberi un'usata ruvida tra

o restare in silenzio al suono della tua voce, o parlare, parlare, parlare, parlarmi addosso, dimenticando il tempo troppo veloce, o nascondere in due sciocchezze che son commosso,

se non

Nessuno ti sente.

poi le grandi scale, e c'era il vento e gli alberi di mele. Si fece notte e un uomo della mia statura e della mia presenza mi conduceva in un'insenatura che a un certo punto diventava la mia stanza. Lì c'era tutta la mia vita che per la prima volta mi si rivelava, e c'era un grande specchio che indifferente mi duplicava. L'uomo della mia statura e della mia presenza, forse troppo familiare, forse troppo somigliante, mi stava accanto e non faceva niente. Mi giunse la sua voce che assomigliava un po' alla mia, ma era più ingrata e senza sfumature, con certe fastidiose intonazioni che sento a volte nelle mie registrazioni. Ma più che altro mi spaventò il suo volto, tremendamente uguale al mio.

ma lui restava immobile a guardare, poi prese a parlare esageratamente adagio. Mi disse che era logico e normale che in quella notte di casuale sortilegio aveva avuto il privilegio

non c'era più il cortile, nelle grandi scale, e nemmeno il vento e gli alberi di mele. Era come un sogno che svapora, che quando lo racconti non riesci neanche a ricordarti. Fuori mi aspettavano altri sogni,

rossi ed occhi blu. Pantaloni corti ed uno strappo proprio lì.

Sappiamo che il nostro organismo secerne svariate sostanze, ma il loro utilizzo ancora ci è ignoto per la nostra scarsa nozione del cosmo, per la nostra scarsa nozione del corpo, a causa del fatto che misconosciamo le varie funzioni cui esso è preposto. E perché? Diciamo che la cacca fa schifo, ma ciò non è un dato oggettivo. Siamo condizionati in questo giudizio dall'uomo che vive nel mondo rotondo, che gira, che gira, che gira, che gira, che ma

I dati di cui disponiamo ci dicono che nel futuro le fonti di cibo più scarse saranno per l'uomo che vive nel mondo rotondo, che gira, che gira, che gira, che gira, che mai si fermerà. E allora ricorso farà a ciò che gli secernerà. E un silos di amor riempirà.

venga un colpo se quello non è il vecchio Tom.

0: Come quando la notte di luna passava la processione alla candela. Quando ora la sera la vedo ancora lì alla finestra. Quando ora la sera la vedo ancora lì alla finestra.
1: Ah, come si stringe forte il mio cuore.
0: Sono passati tant'anni e passati.

Fiume la portò sopra una stella. Sola senza il ricordo di un dolore, vivevi senza il sogno d'un amore. Ma un re senza corona e senza scorta,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Ma come sei finita? Amore all'incontrario. È così che tu ti chiami per davvero. Eri giovane e ridevi della vita. Poi hai creduto alla bucia de un mercante forestiero e del magnaccia della compagnia.

La notte faccio sempre tardi, non certo per divertimento. La notte è il mio elemento. Gli amici, la conversazione, 40 sigarette e un po' di vino. Comincio a stare meglio e mi si alza il tono. Ma di mattina, ci tengo a precisare, a luna di mattina c'è sempre un cretino che suona, perché il cretino è un amico che sa che stai dormendo. Allora insisti, l'amico è tremendo. Ah, sei tu Luciano, è l'ultima persona che vorrei vedere. Ah, sei tu Luciano, mi fa piacere. Lui mi si butta addosso un tenero abbraccio, ha gli occhi gonfi, è pallido come uno straccio. Mi stringo nella giacca del pigiama, un po' cortina, barcollo, poi raggiungo la cucina. Così in mutande non sono a mio agio, ma lui non può capire. Sono il suo salvatore, ormai mi ha scelto, sono un gruppo d'ascolto. Luciano, sono troppo nudo, fammi mettere almeno i pantaloni. Ma lui non mi dà tregua, non sente ragione. E lo capisco, certo non è il caso di occuparsi di pudore quando un amico è disperato, distrutto dall'amore. Un attimo soltanto prova a dire, dovrei andare. Sono anche debole di reni, meglio non dirlo, di fronte ai suoi problemi. Infatti lui mi butta addosso una tale dose di dolore che non mi lascia il tempo, mi tocca rimandare. Povero Luciano, dovrei dirgli qualche cosa di geniale,

sapeva, gli è successo di tutto. Se non fosse per come mi scappa, lo potrei capire. Del resto anch'io ho sofferto per amore, adesso avrei da fare. Ma lui mi piange sulla spalla, mi vuol bene, mi si butta addosso. Non vuole mica, non c'è Cristo che mi mandi al cesso.

poi con indifferenza mi asciugo un po' la coscia. Cosa vuoi che sia in confronto alla sua angoscia? Riprende a lamentarsi, è una cascata. Aiuto, un'altra goccia sulla coscia, stavolta non l'ho fermata.

Luciano, Luciano, come vai? Dai, solo andare via. Ma come ti faccio schifo? Stavo dormendo. Dai, non fare così, Luciano, vogliamoci bene. È colpa tua, sei quella scema che ti ha lasciato. Vogliamoci bene, Luciano, dai.

La storia è messalina, è una serva e una regina, è una donna al muro del pianto. E Penelope che non dorme, Marilyn con le sue forme,

che quando balli così mi vuoi provocare. E lo sai cos'è che scateni tu dentro di me?

fotte pure la morte. Appena sente che stava arrivando, un nonno se ne va, se ne va e non si fa trovare.

Salve a tutti, da Antonio Scarcello, qui per voi su Red On Air con Chuck & Talk, il programma radiofonico che accende i riflettori sul mondo scintillante del cinema. Ogni settimana esploreremo le storie dietro le quinte, discuteremo le ultime uscite e condivideremo aneddoti esclusivi. In più, giochi e tanta buona musica. Preparatevi a sintonizzarvi per un viaggio affascinante attraverso la magia del grande schermo, dove ogni ciacca è un racconto e ogni dialogo un'emozione da non perdere. Accendete la radio e azione!

0: Salve a tutti cari amici di Redonella, Radio Mai Doma e Mai di Moda, benvenuti ad una nuovissima puntata di Chuck & Talk, il programma radiofonico che ogni settimana ci racconta le uscite in sala e ci fa fare un salto nel passato con i vecchi film cult. Io sono Antonio Scarcello, con voi anche questa settimana per continuare il nostro affascinante viaggio nel mondo della settima arte. E allora, che settimana è stata la vostra? Siete andati al cinema? Cosa avete visto di bello? Siete andati a guardare il film che vi avevo consigliato? E questa settimana continua l'ascesa di due film che stanno diventando veramente due film record di incassi. Sto parlando del film Michael, il film, il biopic musicale su Michael Jackson, e il film invece che sta scalando vertiginosamente le classifiche, Il Diavolo Veste Prada 2. Due film di cui sicuramente si sentirà parlare. Due film che pare siano già in lavorazione, quantomeno in scrittura. Altri sequel, quindi prepariamoci a vedere Michael 2 e prepariamoci a vedere molto probabilmente Il Diavolo Veste Prada 3. Ma continuiamo questa settimana come al solito, quindi a parlare di cinema, parlando delle uscite che ci sono in sala questa settimana. Una settimana veramente veramente ricca, perché in questa settimana, pensate un po', ci saranno 23 film in sala, quindi per forza di cose la nostra programmazione sarà ricca, ma dovremo un po' tagliare sulle trame dei film, altrimenti potremo parlare qui per un'ora. E allora cominciamo subito dai primi film in uscita per questa settimana, primi film che sono in uscita, eventi speciali dall'11, quindi da lunedì. E il primo film è Generazione Fumetto, un film documentario diretto da Omar Rashid, che è un ritratto intimo e coinvolgente dell'evoluzione, dell'influenza e le prospettive del fumetto italiano contemporaneo. Al centro di questo racconto ci sono 7 artisti tra i più rappresentativi della nuova generazione, e sono Zero Calcare, Giacomo Bevilacqua in arte Cason, Michael Rocchetti, Michael e Mirko, Simone Albrigi, Sio, Mirka Andolfo, Sara Fichelli e Rita Petruccioli. Allora, se siete fan del fumetto italiano, questo è veramente il film che fa per voi. Sempre in uscita da lunedì, La bolla delle acque matte, film diretto da Anna Di Francesca, che si svolge in un piccolo isolato borgo di montagna dell'Umbria, ancora segnato da un devastante terremoto e incastrato nella burocrazia che ne bloccano la rinascita. Il protagonista è Lorenzo, che sogna di aprire un ristorante capace di restituire colore e vita attraverso sapori inebrianti e molto particolari. Altro film in uscita, sempre l'11, è Millennium Actress. Qui in questo film Kiyokio Fujiwara è stata una delle più grandi star del cinema giapponese, ma si è ritirata dalla scena 30 anni fa e da allora vive in isolamento. Un giorno riceve la visita di Genya Tachibana, un'intervistatrice televisiva, che vuole fare un documentario sulla sua vita. E Genya le porta una chiave che ha trovato tra le macerie dello studio cinematografico dove Kiyoko ha girato molti dei suoi film. In uscita da martedì invece Corpi Mutanti, film documentario diretto da Walter Bencini, che rilegge il Novecento attraverso il corpo inteso come spazio di potere, controllo e resistenza. Virilità e omosessualità, femminilità e potere, guerra e bellezza, salute e malattie, temi che hanno segnato un secolo e che rivelano connessioni inattese e significati nascosti. Torna poi al cinema un film campione di incassi di cui abbiamo già parlato nella scorsa edizione di Chuck & Talk. Sto parlando del film Top Gun, film del 1986 diretto da Tony Scott, è ispirato a Top Guns, articolo scritto da Ehud Yonai per la rivista California, film che ritorna in sala ovviamente per i 40 anni dall'uscita. E di questo film è inutile parlarne, perché penso che ci siano solo pochissime persone al mondo che non conoscono questo film. In uscita poi da mercoledì 13, Yalla Parkour, film diretto da Reb Zuaiter, documentario con cui la regista Reb mostra la sua ricerca di un ricordo che rafforzi il senso di appartenenza. Lungo questo cammino incrocia Hamad, un atleta di parkour di Gaza, con il quale intraprenderà un viaggio in cui aspirazioni contrastanti si incontrano. Altro film invece poi in uscita, come tutti quelli che adesso vi elencherò, da ieri, 14 di maggio, A pranzo la domenica, film diretto da Mariella Selliti, che vede protagonista Adele a 50 anni, una donna di 50 anni che dopo la morte della madre, che ha accudito per 20 anni, la donna si ritrova senza occupazione, senza soldi e senza ruolo sociale, troppo giovane per la pensione e troppo vecchia per il mercato del lavoro. Vive in una cittadina di provincia dove tutti credono di conoscerla, ma nessuno la vede davvero, nemmeno i due fratelli, con cui condivide solo il pranzo appunto della domenica. Altro film documentario e poi Con la pioggia dentro, documentario diretto da Matteo Berruto, che è un viaggio nella memoria e nel presente di Giorgio Canali, figura di riferimento del rock indipendente italiano, capace di attraversare e segnare la scena musicale dagli anni 90 fino ad oggi. Troviamo poi in uscita E i figli dopo di loro, film diretto da Ludovic Zoran Boukherma, ambientato in Lorena, nel nord-est della Francia. E la storia di questo film si svolge attraverso quattro estati, 92, 94, 96 e 98, seguendo le vite di tre adolescenti, Anthony, Stéphanie e Asim. Per i più piccini invece abbiamo in uscita il film di animazione Hopper, Il segreto della marmotta, film diretto da Benjamin Mosquet, che racconta la storia di Hopper, un giovane intraprendente esploratore metà leprotto e metà gallina, sempre in viaggio con i suoi inseparabili compagni, che sono Meg, una combattiva puzzola esperta di arti marziali, ed Abe, una tartaruga sarcastica dall'aspetto burbero. Altro film in uscita è poi Il principe della follia, film diretto da Dario D'Ambrosi, che ha inizio in una notte come tante. Ciò che sembrava la solita routine si trasforma in un viaggio invece perturbante tra memorie, rimorsi e segreti di famiglia. Un tassista solitario si ritrova immerso in una realtà allucinata e crudele, dove la sofferenza e la fragilità diventano lo spettacolo. E al centro della storia c'è la vicenda di un uomo segnato dalla malattia e dall'esclusione, simbolo di un dolore condiviso da molti, quello di chi vive in bilico tra dignità e abbandono, e di una famiglia sopraffatta dal peso insostenibile della disabilità. Altro film in uscita è poi il nuovissimo film di Guy Ritchie, In the Grey, film che segue una squadra segreta di agenti d'élite che opera nell'ombra, muovendosi con disinvoltura nella zona grigia tra potere, denaro e violenza. Abituati a missioni estreme e a scenari fuori controllo, sono abili nel manipolare gli equilibri geopolitici. E in questo film troviamo un cast molto importante, infatti troviamo come protagonisti Jake Gyllenhaal, Henry Cavill, Eiza Gonzalez e Rosamund Pike. Altro documentario poi in uscita è Iron Maiden, Burning Ambition, film diretto da Malcolm Venville, che racconta l'ascesa della band, diventata uno dei più grandi nomi della storia della musica. Uno straordinario viaggio cinquantennale, quello degli Iron Maiden, che ha avuto inizio nell'East London nel 1975. La festa è finita, invece, è un film di genere commedia, diretto da Anthony Cordier, che segue la storia di Mandy, un giovane 25enne, brillante e ambizioso di origini modeste, in cerca di riscatto sociale. L'estate sta per cominciare e lui si aspetta di trascorrerla nel sud della Francia, tra relax, mare e l'opportunità di consolidare il legame con la famiglia della sua fidanzata che fa parte dell'alta borghesia. La lussuosa villa dei suoceri, immersa in una macchia mediterranea, sembra il palcoscenico perfetto per dimostrare la sua capacità di adattarsi a un ambiente diverso dal suo, fatto di regole non scritte, ma appena arrivato, la vacanza da sogno sembra perdere tutt'altra direzione. Le tigri di Montpracen è invece un film di genere thriller drammatico, diretto da Alberto Rodriguez, e segue la storia di Antonio e Estrella, fratello e sorella cresciuti in mare aperto. Hanno ereditato dal padre, anche lui subacqueo, un legame profondo con l'acqua e un mestiere che ogni giorno li espone a rischi. Antonio, conosciuto come la Tigre, è il miglior subacqueo industriale della zona, impulsivo e capace di affrontare in pochi secondi situazioni che per altri sarebbero fatali. Fuori dall'acqua, però, la sua vita è un caos e la mancanza di prospettive lo ha lasciato con le tasche vuote. Estrella, invece, è l'unica in grado di tenerlo con i piedi per terra, sorda dall'infanzia a causa di un incidente in acqua, studia i fondali con meticolosa passione, dividendo il tempo tra il lavoro con Antonio e le sue ricerche scientifiche. E continuiamo la lunga carrellata di film in uscita con Maborosi, I Bagliori dell'Anima, film che è di genere drammatico, con di regia Hirokazu Koreeda. E dopo aver perso il marito, la giovane Yumiko decide di risposarsi, di trasferirsi con suo figlio Yuichi e la nuova famiglia in un piccolo villaggio sul mare. Qui sembra trovare la serenità, ma i ricordi e le domande del passato tornano a galla e chiedono una risposta. Manipulation, invece, film diretto da David Balda, vede al centro della storia una potente organizzatrice elitaria e segreta attiva in diversi paesi europei. Guidata questa da una figura enigmatica nota come il Maestro, un manipolatore impeccabile che muove i fili del potere nell'ombra. Mother Mary è invece un film di genere drammatico musicale diretto da David Lowery che segue la relazione intensa e ambigua tra due figure carismatiche del mondo creativo. Sono Mother Mary, una pop star fittizia sull'orlo di un clamoroso ritorno sulle scene, e Sam Anselm, iconica fashion designer, nonché sua ex migliore amica e storica costumista. Altro film in uscita è Obsession, film di genere horror diretto da Kerry Baker, che vede protagonista Bear, un giovane commesso timido e sensibile che lavora in un negozio di musica e da anni è innamorato della sua amica d'infanzia Nikki. Incapace di confessarle ciò che prova, continua a rimandare, tormentato dalla paura di rovinare il loro rapporto. Dopo l'ennesimo tentativo fallito di dichiararsi, la sua disperazione però lo spinge verso un bizzarro negozio di cristalli esoterici, dove acquista un misterioso Salice dei Desideri, un vecchio giocattolo degli anni 60, noto come One Wish Willow. Basta spezzarne un ramo per vedere realizzato l'unico desiderio che custodisce nel cuore. Quasi Grazia, invece, è un film di genere drammatico biografico con Peter Marchas come regista e racconta la vita di Grazia Deledda, unica donna italiana insignita del premio Nobel per la letteratura, attraverso tre momenti emblematici che mettono in risalto la dimensione più intima e umana. Un film con un cast di tutto rispetto che vede spiccare ovviamente nella parte di Grazia Deledda la bravissima Laura Morante e poi troviamo anche Irene Maiorino. E ultimi film in uscita per questa lunghissima carrellata sono Stella Gemella, film diretto da Luca Lucini che si svolge in una città di provincia. Stella e Achille stanno insieme da quando avevano 15 anni, oggi a 30 anni sono una coppia modello. The Lunch, A Letter to America, invece è un film di genere documentario diretto da Gianluca Vassallo che è un viaggio attraverso un'America sospesa tra solitudini, appartenenze e ideologie. Da New York a Sud Dakota, passando per il Midwest, il film intreccia storie apparentemente indipendenti che restituiscono un ritratto sincero del paese nel pieno dell'ultima campagna presidenziale. E per concludere abbiamo 3 chilometri alla fine del mondo, film diretto da Emmanuel Parvu che racconta la storia di Adi, un 17enne cresciuto in un remoto villaggio del Delta del Danubio in Romania. Grazie ai sacrifici dei genitori, Adi studia a Tulcea, ma durante le vacanze estive torna a casa in quell'ambiente apparentemente protetto, fatto di affetti familiari e dell'amicizia con i Linka. Ebbene, questi erano tutti i film in uscita questa settimana, come avete sentito, tantissimi documentari e poi film di vario genere, quindi come sempre non vi resta che andare al cinema e andare a vedere quello che più vi piace, quello che più vi stuzzica. Adesso però spazio alla buona musica di Redonair e poi al ritorno in studio, come sempre ascolterete il consiglio della settimana.
1: Redonia, ci trovate su www. redonair.it. Chiamateci o mandate un WhatsApp al 351 459 3144. Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk, sempre qui su Red On Air, per parlare del consiglio della settimana. E questa settimana il film che vi consiglio è il nuovo film di David Lowery, con un cast eccezionale, ovviamente un cast dove spicca la bellissima e stupenda e meravigliosa Anne Hathaway. Ma poi abbiamo anche Andre Scheffer, Michaela Coel, Alba Battista, e sto parlando del film Mother Mary. Film che, come detto prima, segue la relazione intensa e ambigua tra due figure carismatiche del mondo creativo. E queste figure sono appunto Mother Mary, interpretata da Hathaway, una pop star fittizia sull'orlo di un clamoroso ritorno sulle scene, e poi Sam Anselm, una iconica fashion designer, nonché sua ex migliore amica e storica costumista. Alla vigilia del tour, che dovrebbe segnare il ritorno della cantante, Mother Mary ha bisogno di un abito per il nuovo spettacolo. Una richiesta apparentemente professionale che costringe però le due donne a riavvicinarsi. Il loro incontro però riapre ferite mai guarite e riaccende un legame psicosessuale complesso, fatto di desiderio, potere, dipendenza creativa e conflitti irrisolti. Sullo sfondo di un universo scintillante e spietato, quello della musica pop e dell'alta moda, il film racconta come fama, successo e ambizione si intreccino a fragilità personali e passioni distruttive, trasformando la creazione artistica in un vero e proprio campo di battaglie emotive. Un film questo che è quindi un thriller psicologico scritto e diretto da David Lowery e con protagoniste appunto Anne Hathaway, Michaela Coel, Andre Scheffer, Kyra Gerber, Jessica Brown, Finney, Sean Clifford e Alba Battista. Una pellicola, questa che è stata annunciata per la prima volta nel 2023, con le riprese poi svoltesi a maggio in Germania. Sempre a luglio del 2023, essendo in corso lo sciopero SAG-AFTRA a Hollywood, alla pellicola è stata concessa una speciale licenza per continuare le riprese che si sono poi concluse nel luglio del 2024. E altra curiosità molto importante, a comporre la colonna sonora è stato chiamato Daniel Hart, e la soundtrack comprende anche brani di artisti come Jack Antonoff, Charlie XC, FKX, che ha anche una parte nel film. Questo poi inoltre è il primo film che vede assieme recitare Anne Hathaway e Michaela Coel, e Anne Hathaway, per interpretare appunto la protagonista, cioè Mother Mary, ha dovuto sottoporsi a un intenso allenamento vocale e di danza appunto per interpretare il ruolo di una pop star. E l'attrice, come tutti sapete, ha interpretato diversi ruoli nella sua carriera, molti dei quali nascondevano insidie e ruoli quindi che le hanno richiesto anche un grande sforzo fisico e mentale. E ovviamente tra questi quindi non possiamo non inserire quello della pop star, appunto proprio perché per interpretare questo personaggio, per interpretare Mother Mary, l'attrice si è dovuta anche allenare per ben 8 ore al giorno. Infatti, a un certo punto del film, in diverse scene, l'attrice si lascia andare a delle danze anche molto macabre, e queste danze hanno richiesto appunto tantissimo allenamento. L'attrice, infatti, ha poi rivelato di essersi ispirata a Jessica Chastain, sua co-star in Mother's Instinct, che ha eseguito una danza simile quando recitava in casa di bambole. E infatti l'attrice ha detto in un'intervista: "Devo fare un ringraziamento a Jessica Chastain, che quando ha recitato in casa di bambola ha eseguito una danza macabra sul palco e che ho visto proprio prima di partire per le riprese. E questa danza mi ha semplicemente lasciata senza parole e mi ha fatto venire voglia di andare ancora più a fondo di quanto avessi già fatto." Un film quindi questo molto atteso, molto particolare, un film che vede quindi la bellissima Anne Hathaway cimentarsi in quest'altro ruolo, dopo l'iconico ruolo che continua, diciamo, a svolgere nel film Il Diavolo Veste Prada 2, e quindi questo è veramente un anno molto speciale, molto importante per l'attrice, che poi vedremo anche a luglio nel nuovissimo film di Christopher Nolan, nella tanto attesa Odissea. E allora, per tutta questa serie di motivi, se siete fan della bravissima Hathaway o se vi piacciono comunque questi thriller un po' psicologici, basati però sulla musica, sul mondo della musica, sul mondo della moda, il film Mother Mary è proprio quello che fa per voi. E allora, come sempre, andate al cinema, guardate quello che più vi piace, quello che più vi interessa, ma se potete, date un'opportunità a Mother Mary. E adesso spazio alla musica, poi al ritorno in studio sentirete un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa che vi ricordo era Eyes Wide Shut.
1: State ascoltando Redo Nero.

Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk. Allora siamo arrivati al momento in cui vi racconto un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa, film che è stato anche per 3 giorni al cinema come evento speciale, film che è uno tra i miei preferiti non solo della filmografia di Stanley Kubrick ma anche in generale, un film del 1999, appunto Eyes Wide Shut. Film che, come vi avevo già detto settimana scorsa, è tratto liberamente dal romanzo Doppio Sogno di Arthur Schnitzel e pubblicato nel 1925. Kubrick voleva farne una trasposizione negli anni 60, ma poi si concentrò quindi su Arancia Meccanica e allora poi il film venne rifatto nel 1998 e vede poi protagonisti ovviamente la coppia d'oro di Hollywood dell'epoca, Tom Cruise e Nicole Kidman. Il lungometraggio poi venne realizzato in 15 mesi, di cui 46 settimane consecutive di riprese. E questo l'ha fatto entrare nel Guinness dei primati per il periodo più lungo e consecutivo per la realizzazione di un film. In una delle tante scene, Tom Cruise si vede passeggiare per New York e mentre Tom Cruise appunto passeggiava per le strade di New York, in realtà era su un tapirulan in uno studio a Londra. Una seconda unità andò invece poi nella Grande Mela a riprendere per le strade e poi i filmati vennero usati come sfondo, mentre sul set erano montate luci e faretti per simulare quelli della città statunitense. E questa cosa fu fatta per dare un'idea di distacco dalla realtà alla vita del protagonista, e anche perché Kubrick non ne voleva sapere di prendere un aereo per andare a New York. Una semplice scena di Tom Cruise che apre una porta, pensate poi, fu girata 95 volte, mentre per la scena del biliardo fra Cruise e Sidney Pollack ci vollero 3 settimane. E Cruise ebbe un'ulcera da stress sul set, che però curò in segreto per paura che Kubrick lo volesse poi sostituire. E questo fa parte di tante altre curiosità che riguardano un po' Stanley Kubrick, che era anche un po' maniaco della perfezione, forse addirittura in una maniera un po' troppo estrema. Sidney Pollack poi prese il posto di Harvey Keitel, che abbandonò il ruolo dopo un mese di riprese perché appunto sfinito e irritato da Kubrick. Stanley voleva inizialmente al suo posto Woody Allen. Il regista, appunto, come è noto, morì 4 giorni dopo aver presentato il montaggio finale alla Warner Bros. Ed era questo il 7 marzo 1999. Il personaggio della donna misteriosa è interpretato dalla modella Abigail Good, ma in realtà la sua voce è quella di Kate Blanchett. Kubrick e il suo storico assistente Leon Vitali volevano una voce calda e sensuale per questo personaggio, e dopo la morte di Stanley, Vitali si mise alla ricerca di quella giusta. Furono la Kidman e Cruise a consigliargli Kate, che ai tempi era ancora lontana dalla fama e dal successo di oggi, ma che si era appena però messa in luce con Elizabeth, film del 1998. Originariamente, poi, per la parte interpretata da Mary Richardson, Marion, era stata scelta Jennifer Jason Leigh, ma dopo aver visto il girato, però Kubrick, insoddisfatto del risultato, decise di convocarla nuovamente, ma la Leigh era impegnata sul set di Existence di David Cronenberg. A causa della sua indisponibilità, la scena venne perciò girata con la Richardson. Nella sequenza poi dell'orgia, il cerimoniere mascherato che officia il rito è interpretato da Leon Vitali, appunto collaboratore abituale di Kubrick e già interprete di Lord Bullingdon in Barry Lyndon. Un altro collaboratore del regista, Emilio D'Alessandro, appare fuggevolmente non accreditato come l'edicolante di giornale. La maschera poi di Bill Hartford, ossia il personaggio interpretato da Tom Cruise, la maschera che indossa quindi insieme al suo costume è stata modellata sul volto di Ryan O'Neill, interprete del protagonista di Barry Lyndon, film del 1975 diretto dallo stesso Kubrick. Inizialmente Kubrick avrebbe voluto Harrison Ford come protagonista, ma più passavano gli anni più decise per un attore più giovane e lasciò però un omaggio a Ford. Infatti il cognome del protagonista Hereford non è altro che l'unione di parte del suo nome e il suo cognome, appunto Harrison Ford, e quindi Hereford. Nicole Kidman poi affermò che lavorare al film fu come frequentare anni di scuola di cinema. La parola d'ordine Fidelio, che era anche la parola forse più importante, più emblematica anche del film, dalla radice latina fidelis, che significa fedele,
è il titolo dell'unica opera di Ludwig van Beethoven. Nell'opera del compositore tedesco, Fidelio è una donna che si traveste da uomo per salvare suo marito. Nel film poi American Beauty, sempre del 1999, vengono ringraziati nei titoli di coda il dottor Bill e Alice, i nomi dei protagonisti di Eyes Wide Shut. Questo perché il regista Sam Mendes chiese consiglio a Cruise e alla Kidman, conosciuti a teatro, per realizzare quello che era il suo primo film da regista. E Mendes poi con quel film vinse l'Oscar alla regia. E ultima curiosità, con 65 milioni di budget ne incassò 162 nel mondo, diventando il maggior incasso, questo film, di un film appunto di Stanley Kubrick. E allora queste erano un po' di curiosità inerenti al film cult famosissimo di Stanley Kubrick, che vi invito ad andare a riguardare e a spulciare per bene. Film che, ripeto, è stato anche al cinema settimana scorsa. Film veramente bello, veramente particolare, che vi invito ad andare a riscoprire. Il film in questione appunto era Eyes Wide Shut. E adesso spazio alla musica e poi al ritorno in studio invece ascolterete il film cult che ho deciso per voi per questa settimana. A dopo! Something in the way he moves attracts me like no other lover.

E allora eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck & Talk. Siamo arrivati al momento in cui vi parlo di un film cult del passato e questa settimana ho scelto per voi un film di casa nostra, un film italiano, un film che ha più di 40 anni perché è un film del 1984, per la durata di 107 minuti, diretto da un duo eccezionale, incredibile, meraviglioso, Roberto Benigni e Massimo Troisi. E avete già capito di che film sto parlando. Il film in questione è la pellicola Non ci resta che piangere, definita probabilmente da molti come Il ritorno al futuro di Benigni e Troisi. E qui in questo film ci troviamo a Frittole, quasi 1500, luogo e data di una delle più grandi avventure che il cinema italiano abbia mai vissuto, uno dei pochi casi in cui ha avuto l'ardire di cimentarsi con un tema spinoso come quello dei viaggi nel tempo. Fa sorridere che a farlo non siano stati maestri del cinema di genere o giovani registi con la voglia di sperimentare, ma due dei più grandi comici della loro generazione per il loro primo e unico film insieme. Nel 1984 Roberto Benigni e Massimo Troisi avevano già una folta schiera di pubblico appassionato e sfociare in una collaborazione di questo tipo fu ovviamente quasi ovvio e naturale, così come scontato fu il successo al botteghino della divertente storia che hanno diretto e interpretato assieme, radunando i fan di entrambi gli amanti della commedia italiana. Ad aver conquistato il pubblico del nostro paese è stata anche l'intelligenza con cui questa cooperazione è stata realizzata con dedizione, passione e spontanea alchimia. È noto infatti che molte scene siano state arricchite dall'esplosiva improvvisazione dei due, così come è stato raccontato di scene ripetute innumerevoli volte perché sul set non si riusciva a smettere di ridere. Un'atmosfera che trapela anche dal film completo, un esempio su tutti, quello del noto passaggio della dogana, in cui il divertimento dei due attori è visibile anche nella versione arrivata in sala. È sicuramente la complicità tra Benigni e Troisi il principale punto di forza di Non ci resta che piangere, ma non si limita soltanto a questo. La sceneggiatura, scritta con la collaborazione di Giuseppe Bertolucci, ha il merito di proporre un punto di vista insolito, spensierato e divertente, ma non per questo insensato, sul tema dei viaggi nel tempo. Gli spunti da commedia abbondano mentre Mario e Saverio cercano di barcamenarsi nella società medievale, sfruttando le proprie conoscenze storiche per valutare situazioni e professioni, integrarsi e ovviamente trovare un modo anche per tornare nel loro tempo. Una sorta quindi di ritorno al futuro all'italiana che li mette nelle condizioni di ragionare sui limiti della società passata, ma anche di quella del presente che si sono lasciati alle spalle.

Non sempre gli incontri di grandi attori hanno funzionato nel mondo del cinema, ma Roberto Benigni e Massimo Troisi sono riusciti a trovare il perfetto punto di sintesi, l'incastro esemplare tra l'incontenibile vitalità del primo e la timida irriverenza del secondo. Uno scontro deflagrante che non è riuscito a cambiare il flusso della storia del mondo, ma ha lasciato il segno nella commedia italiana e nel cinema di quel decennio e oltre. Una girandola di situazioni che non possiamo non definire di culto, tra quel frustrante faccia a faccia con Leonardo da Vinci, il vano tentativo di firmare Cristoforo Colombo per meri fini personali e lo sfruttare a proprio vantaggio un mondo che non conosce i Beatles ben prima dello Yesterday di Danny Boyle. Un film che non è solo il maggior incasso della stagione 1984-85, ma anche un film molto amato al pubblico italiano che ha sempre seguito con passione entrambi i suoi interpreti e ha gradito molto vederli insieme sul grande schermo per la prima volta. Non stupisce infatti che alcuni momenti, come la scena della lettera o quella irresistibile alla dogana, siano notissimi e poi anche citatissimi dal grande pubblico. Un film che, come tutti i film cult di cui vi parlo, ci ha lasciato anche tantissimo in termini di frasi e di scene. Ovviamente, come detto prima, anche tra le frasi cult non possiamo non citare quelle tratte dalla famosa scena della dogana. La frase «Chi siete? Cosa portate? Sì, ma quanti siete? Un fiorino». E nelle scene cult, ovviamente, scene cult ce ne sono tantissime, tante veramente, ma il vero momento cult di Non ci resta che piangere è anche la lettera alla Savonarola che i due protagonisti scrivono per chiedere di graziare il Vitellozzo, scena che omaggia quella famosissima di Totò Peppino e la Malafemmina. È il momento, questo, del film in cui l'alchimia tra Benigni e Troisi si esprime al suo massimo, con un perfetto equilibrio di tempi comici e delle diverse anime dei due comici, che rende ognuno al contempo protagonista e spalla dell'altro. Un film quindi divertentissimo, un film veramente bellissimo, e durante le riprese del film pensate un po' che i due attori girarono poi molto più del materiale necessario, tanto che già a metà della lavorazione furono costretti a eliminare alcune scene previste. Forse anche per questo motivo, esistono due versioni di Non ci resta che piangere, quella regolarmente uscita in sala e poi invece una televisiva più lunga di 38 minuti, che dà maggiore spazio al personaggio di Astriana e cambia una porzione della storia. Un film quindi veramente meraviglioso, un film che vi invito ad andare a riguardare tante tante volte perché ogni volta è sempre più bello. Il film cult di questa settimana era appunto Non ci resta che piangere. E allora adesso spazio alla musica con un altro brano offerto qui per voi da Red On Air e poi al ritorno in studio, come sempre, giocheremo con il cinema. A dopo!

0: simpatici o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.
1: Ed eccoci qui, cari amici di Red On Air. Siamo arrivati al momento in cui giochiamo con il cinema, come ogni settimana, e nel farlo, appunto per farlo, vi invito a mandare un messaggio WhatsApp al nostro numero 351-459-3144. E allora, cominciamo subito con il primo gioco, in cui vi darò un po' di info su un film, provate quindi a indovinare di quale film si tratta. Questo è un film animato prodotto in Italia. Il protagonista è un gatto che passa le sue giornate con gli amici a bighellonare e cercare cibo. Tra i doppiatori di questa pellicola ci sono Carlo Verdone e Antonio Albanese. Il regista ha realizzato altri titoli famosi come La Freccia Azzurra e Momo. E la storia è tratta da un celebre libro di Luis Sepúlveda. Avete capito di quale famosissimo film sto parlando? Fatecelo sapere quindi con un messaggio WhatsApp. Nel secondo gioco invece vi leggerò una citazione, vi darò tre opzioni e come sempre provate a indovinare a quale film appartiene. E la citazione di oggi è libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi. A quale film appartiene questa frase? La vita è meravigliosa, Bomber oppure Ti presento i miei. Fatecelo sapere anche qui con un messaggio WhatsApp. E adesso spazio nuovamente alla musica e poi ritorno in studio, come sempre daremo le soluzioni ai giochi e andremo per i saluti finali.

Ed eccoci qui allora per l'ultimissima parte della trasmissione. Come al solito vi ringrazio per aver giocato con noi e vi ringrazio anche di aver ascoltato questa puntata di Chuck & Talk. Diamo allora le soluzioni ai giochi. Nel primo gioco vi ho dato un po' di info su un film e queste informazioni facevano riferimento alla pellicola del 1998 per la regia di Enzo Dalò, La gabbianella e il gatto, un film di animazione veramente veramente molto bello. Nel secondo gioco invece la citazione libidine, doppia libidine, libidine coi fiocchi, ebbene questa è una famosissima frase del film del 1982 Bomber, film di Michele Lupo con Bud Spencer e Jerry Calà. E in questo film Bomber è una vecchia gloria del pugilato che lavora con Jerry. I due iniziano ad allenare un ragazzo che si rivela un campione. E a ogni destro vincente Jerry Calà appunto pronuncia questa simpatica frase. E allora, grazie ancora di aver giocato con noi, grazie di aver ascoltato questa puntata di Chuck & Talk. Io vi do appuntamento come sempre a venerdì prossimo, ricordandovi gli orari di trasmissione che sono il venerdì alle 16 e la domenica in replica alle 17. Vi ricordo poi inoltre che successivamente alla messa in onda della replica troverete poi tutte le puntate di Chuck & Talk sul nostro sito www.redonet.it nella sezione delle trasmissioni. E allora, buon weekend di cinema, buona settimana, divertitevi, rilassatevi, riposatevi, mangiate tanti popcorn al cinema e come sempre, ciao a tutti!

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

nel farsi dar retta un amore così lungo. Tu non darglielo in fretta, non spalancare le labbra ad un ingorgo di parole, le tue labbra così frenate nelle fantasie dell'amore. Dopo l'amore così sicuro, rifugiarsi nei sempre, nell'ipocrisia dei mai. Non sono riuscito a cambiarti, non mi hai cambiato, lo sai. E dietro ai microfoni porteranno uno specchio per farti più bella e pensarmi già vecchio. Tu regalagli un trucco che con me non portavi e loro si stupiranno che tu non mi bastavi.

e non era adulto e ti lasciavo graffi sui segni. Per ritornare dopo l'amore alle carezze dell'amore era facile ormai. Non sei riuscita a cambiarmi, non ti ho cambiato, lo sai. Digli che i tuoi occhi me li hanno ridati sempre, come fiori regalati a maggio e restituiti in novembre. I tuoi occhi come vuoti a rendere per chi ti ha dato lavoro, i tuoi occhi assunti da 3 anni, i tuoi occhi per loro. Ormai buoni per setacciare spiagge con la scusa del corallo, o per buttarsi in un cinema con una pietra al collo. E troppo stanchi per non vergognarsi di confessarlo nei miei, proprio identici ai tuoi. Sono riusciti a cambiarci, ci sono riusciti. Lo sai, ma senza che gli altri ne sappiano niente.

portare al dito farai l'amore, per amore o per avercelo garantito. Andrai a vivere con Alice che si fa whisky distillando fiori, o con un Casanova che ti promette di presentarti ai genitori. Resterai più semplicemente dove un attimo vale un altro, senza chiederti come mai. Continuerai a farti scegliere.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

I need air to breathe. I'd like to leave.

Hello, monsieur. Hemingway. Ça va? Mieux?

La verità è un sentimento. Chi tiene tutto e chi non tiene niente. Un chiedo curio luogo sconfinato. A do grida che la città fornisce. A do invece a convence nemica. Ma migliaia vota. Cuponda labirinto di una sterrata. Arete amareggiate e grattacieli che nascondono gli orizzonti. A dove perda sera e un colore perso. A dove. Sa da essere assai forte, oppure bene a solitudine.

e qualcuno canta i morti, qualcuno canta, canta, e l'anima diventa nuvole acqua.

0: d'emergenza.
1: Ben ritrovati cari ascoltatori di Radio Redoner, questa è Casi di Emergenza, una trasmissione in cui parliamo di musica fatta a Bergamo per Bergamo. Io sono Marta.
2: E io sono Andrea. E oggi siamo qui con Design, un musicista, cantautore, produttore, un po' come tutto quello che volete. E se vuoi presentarti a noi e agli ascoltatori, ti lascio parola.
3: Ciao, sono Design, appunto. E oggi sono stato qui invitato da Redoner per parlare del mio EP Terrori di Gioventù. Non ho molto da dire, ci faccio un po' tutto, però non sono in grado di presentarmi.
1: Vabbè, magari come hai scelto questo nome?
3: Okay. Sì, guidami un po' tu. Io, diciamo, questo nome è nato un po' dalla necessità di trovare un nome d'arte, un po' da un lato perché penso che per quello che faccio e quello che vorrei fare in futuro, avere nome e cognome come anche nome artistico, diciamo che ti ingabbia un po' magari all'interno di quello che è il mondo del cantautorato, e quindi volevo un nome che un po' mi permettesse di fare quello che volevo, anche senza sapere precisamente in futuro che cosa avrò intenzione di fare. E quindi sono arrivato all'idea di dire: ok, mi serve un nome che sia conciso, che mi permetta anche di renderlo poco individuabile come genere. E quando ho scelto il nome non avevo ancora, credo, iniziato a fare propriamente musica. Cioè, forse avevo iniziato a scrivere qualche canzone, ma ricordo che ero ancora all'università, infatti ho studiato design, e in quel periodo appunto avevo letto la parola design scritta da qualche parte, mi piaceva come era scritta a livello di caratteri, e immaginandomela scritta da qualche parte ho detto: ok, è bello da vedere, però appunto design non è che mi facesse impazzire come nome. E siccome il mio nome spesso veniva storpiato quando ero piccolo, ho pensato: ok, potrei fare una storpiatura del nome. E durante gli anni dell'università è capitato che, avendo studiato a Milano e avendo fatto il pendolare, di dovermi appoggiare sulla casa di una mia compagna di corso, che viveva coi genitori, che però erano di origine napoletana. Ed erano gentilissimi, carinissimi, quindi li ho un po' tributati, tra virgolette, prendendo la pronuncia che avevano loro di design, e loro dicevano: fai Designe. E allora ho detto che Designe ci può stare, poi mi piaceva anche graficamente come era scritto, e poi appunto un po' come il design che ti richiama qualcosa che potrebbe essere super creativo, fare qualsiasi cosa. Ho detto che ci sta come nome. Se domani dovessi pensare di mettere delle incursioni elettroniche nelle canzoni, ci potrebbe stare. Se invece fai una cosa più pop, comunque va bene. E quindi ho detto: va bene, è un nome che a 360 gradi un po' ti copre le spalle.
2: Si presta, in effetti, molto versatile come nome.
1: Sì, sì, sì. In effetti hai ragione, perché nel momento è proprio la prima cosa che ti viene in mente. Guardi il nome, la prima cosa che pensi: chissà questo cosa fa, potrebbe fare musica elettronica così come indie, e non lo sapresti.
3: Sì, e poi la cosa che mi piace è che appunto ho scelto un nome perché non venisse storpiato il mio, e poi dopo non c'è una volta che mi dicono Designé, che poi ho scoperto esistere come parola. Era il modo in cui i critici d'arte francesi iniziarono a chiamare la parola design, quindi dicevano Designé.
2: Quindi anche molto raffinata,
3: sì,
2: come cosa.
3: Però non è Designé, no, ci tengo a specificare. Oppure appunto ne parlavamo prima, quando vado in giro con la band, spesso dicono: ok, dove sono i Designe? Abbiamo anche vinto una serata di un contest, e diciamo: vincono i Designe, nonostante avessi detto 5 volte alla presentatrice che non eravamo i Designe, ma Designe. Però comunque, avendo un buon rapporto con la mia band, non è un problema se ci scambiano per i Designe.
1: Va bene.
2: Anzi, ormai probabilmente sarà anche la battuta ricorrente.
3: Sì, diciamo che ci sono tante battute all'interno del gruppo, però il nome, diciamo, passa un po' in secondo piano. Però sì, non mi dispiace che venga storpiato, ecco. Mi diverte la cosa.
1: Ok, allora magari inizierei a parlare della prima canzone, che è Piove.
3: Ah, ok. Piove, diciamo che a livello cronologico è stato il primo brano che ho scritto, presente all'interno dell'EP. Non è stato il primissimo brano che ho scritto come Designe, diciamo, perché vengo da un background death metal. Forse vedendomi, non so, capelli lunghi può anche, uno può anche intuirlo, però prima di scrivere la musica che faccio ora, bazzicavo un po' nel mondo metal e niente, a un certo punto ho finito di avere questa esperienza un po' traumatica con una band e ho deciso che vorrei fare una cosa che dipende soltanto dalle mie capacità. Allora ho detto, ok, cos'è che posso fare che non c'entra niente col metal? Cantautorato italiano. E quindi lì sono un po' arrivato a bazzicare tra Samuele Bersani, Bruno Risas, Cesare Cremonini dei primi tempi. E ho iniziato a scrivere qualche canzone. E quindi da lì a poco ho scritto Piove, mi sembra che fosse il secondo brano che ho scritto, ed era proprio verso la fine dell'università. E niente, è una canzone che può sembrare un po' una canzone d'amore, in realtà parla di solitudine, parla di tutt'altro. Il pretesto della pioggia, diciamo che era un po' in un momento in cui era, se non sbaglio, agosto, e quindi quando la pioggia lascia un po' quel momento in cui il tempo sembra un po' sospeso, e quindi guardi fuori dalla finestra e tipo c'è quell'arietta fresca che magari i giorni prima c'erano 45 gradi, ti stavi squagliando, adesso c'è un po' di aria fresca, dà un po' di vitalità, e quindi quello sostanzialmente è nata da lì. E poi vabbè, nel ritornello un po' perde di serietà la canzone, cioè non che arrivi nel demenziale, però comunque c'è un po' riferimento anche pop dell'orso che parla con la luna, dell'orso Bear, che tra l'altro, cioè, che non è proprio una citazione palese, un po' come si fa adesso, che se non cacci una citazione alla cultura pop in una canzone non hai scritto una canzone, ma è una cosa un po' che si intuisce. E tra l'altro la cosa che a me lascia un senso di incompletezza, che non sono mai riuscito a vedere una puntata intera di quel programma, perché arrivavo sempre sul finale con l'orso che parlava con la luna e io dicevo sì, ma cosa è successo? E quindi questa cosa l'ho inserita appunto come elemento di un po' di insoddisfazione, del fatto di dire vorresti parlare con qualcuno ma non trovi nessuno con cui confidarti.
1: Mi piace, allora l'ascoltiamo e la ascoltiamo nelle parole. Ascoltiamo Piove di Designe.

0: Ben ritrovati cari ascoltatori, questa era Piove di Designe con cui stiamo parlando stasera. Allora, non l'abbiamo ancora proprio detto, però tu ti produci completamente da solo, o quantomeno fino a poco tempo fa era così, adesso ci hai
1: No,
0: detto fuori
1: sì.
0: onda
1: No,
0: che le ultime
1: continuo.
0: parti.
1: No, in realtà continuo a produrmi da solo e credo che continuerò a farlo per parecchio tempo, ma credo che sia indispensabile, almeno per un artista emergente, che poi appunto artista emergente è un'espressione che non mi piace per niente, però...
0: No, noi cerchiamo di non usarla, anche se ci chiamiamo casi di emergenza,
2: Sì,
0: comunque
2: allora,
0: è un termine che non usiamo.
2: lo utilizziamo come nome perché rimane in testa
1: Certo, sì, no,
2: e fa
1: certo.
2: capire l'idea, però in realtà non penso che l'abbiamo
1: No,
2: mai
1: a
2: detto
1: scopo, esatto, sì, no, ma
2: effettivamente.
1: giusto a scopo di inquadramento di quello di cui stiamo parlando.
0: Esatto.
1: Però ecco, sì, continuo e continuerò a produrmi, no? Quello che dicevo prima è che penso che per ottenere un risultato quantomeno professionale, ascoltabile, che non ti faccia dire si vede che l'hai fatto tu, almeno alcuni step della fase di realizzazione della canzone devono passare per delle orecchie esterne o delle orecchie professionali, quindi il mix e il master lo faccio fare esternamente. Perché ho provato per molto tempo a fare tutto da solo, ma da un lato ne ho perso la sanità mentale, perché poi dopo finisci per ascoltare canzoni migliaia di volte e arrivi ad odiarle, quindi poi arrivi al punto in cui le devi presentare al pubblico, le devi pubblicare e dici basta, via, me ne voglio liberare e non è diciamo l'approccio giusto. Quindi la cosa migliore a un certo punto è prendersi un bello stop, mandare a qualcun altro, affidarsi a qualcuno che ritieni capace, ovviamente. E far fare quella parte lì. Però tutto il lato di arrangiamento, quindi la scelta degli strumenti, suonare gli strumenti, cioè è tutta, diciamo, farina del mio sacco.
2: È un lavorone.
1: Sì. Poi appunto le canzoni di questo EP poi hanno avuto un processo piuttosto travagliato, cioè nel senso ho parecchio materiale da parte non ancora pubblicato che magari è uscito così come doveva essere. Il materiale di questo EP è stato prodotto almeno 3-4 volte, cioè da zero. Sì, no, io ero arrivato a un certo punto dal dire: guarda, adesso lo pubblico e lo odio talmente tanto che lo pubblico, non me ne frega niente se non lo ascolterà nessuno, però lo pubblico perché non lo sopporto più, avevo ascoltato troppe volte. Poi fortunatamente mi è stato fatto notare che, ok, bello tutto, però appunto è un lavorone, non puoi buttare via così il tuo tempo, il tuo lavoro. E allora mi sono fermato un attimo, ho smesso di ascoltarlo, mi sono pulito le orecchie, ho detto lo faccio mixare a qualcun altro e poi dopo appunto, non ascoltandolo per un anno. Poi riascoltandola dico, ok, non ho proprio fatto una schifezza e quindi vale la pena aspettare un secondo e delegare poi ad altri cose che appunto non è giusto che il compositore debba fare, cioè ognuno il suo
0: Ruolo.
1: mestiere, esattamente, ognuno il suo ruolo.
2: Casi di emergenza per il sociale, impariamo tutti quanti a delegare un pochino.
1: Sì, no, è importantissimo, anche
2: E
1: per la salute mentale è necessario.
0: quindi com'è nato questo primo EP? Cioè, com'è che hai detto queste le canzoni, le metto insieme e faccio un EP?
1: Allora, diciamo che un po' quello che dicevo prima, nel senso accennavo prima al fatto che dopo una brutta esperienza con una band death metal, ho detto basta, voglio tagliare di netto e voglio fare un genere dove innanzitutto dipende da me se le cose vengono fatte o non vengono fatte, perché non so voi se avete mai suonato in una band o che cosa, no?
0: Sì, ma è
2: Allora,
0: un'esperienza
2: in maniera
0: particolare.
2: molto... Più
0: Ludica.
2: che amatoriale, mettiamola
1: Ok, va
2: così.
1: benissimo, però allora a maggior ragione capirete quello che sto per dirvi, nel senso che molto spesso il problema di organizzarsi con una band, con un progetto così, è che ti devi sottostare agli impegni degli altri, alle necessità degli altri, al fatto che magari qualcuno sparisce di punto in bianco. Cioè io ho suonato per un anno con sta band senza mai vedere il bassista, cioè io andavo fino a Milano a fare le prove, c'era sto tizio che era di Crema, mi sembra, Crema, Cremona, che per carità era lontanissimo e ci mancherebbe, non pretendevo che fosse lì tutte le settimane, però porca miseria, non si è neanche fatto vedere e poi dopo ho avuto l'ardire di volermi buttare fuori dalla band, no? Perché non ero abbastanza bravo, quindi non lo metto in dubbio, può darsi,
2: Tu
1: ma non...
2: eri con quale ruolo?
1: Chitarra solista, okay. Cioè no, io ero proprio di quelli che tipo al liceo tutti i giorni scale su scale, trilioni di note, quella musica nonsense che piace solo a chi la suona.
2: Il re degli assoli, esatto. Con 200 bpm.
1: Esattamente, esattamente. Poi io non penso di essere mai diventato un fenomeno, perché probabilmente avrei perseguito quella strada, però insomma quella musica che piace solo a chi la fa. E quindi poi di contro ho detto che adesso vorrei fare qualcosa che... innanzitutto fosse un po' più universale, nel senso che già se sei in Italia e fai musica, farlo in inglese magari urlando in un microfono, in growl, facendo screaming, robe così, diciamo che diventa un po' respingente.
0: Di nicchia.
1: Esatto, di nicchia. E poi magari chi si va a recuperare il testo? Magari fare una musica dove hai la possibilità di raccontare qualcosa e di renderlo comprensibile più o meno a tutti quelli che l'ascoltano. Magari uno non si sofferma neanche troppo sui testi, però qualcosa riesci a mandare. E quindi da lì diciamo che ho riscoperto un po' il cantautorato, prima una fase abbastanza centrale, tipo anni 90, anni 2000, quindi gli artisti che ho detto prima, Bruno Risas, Cesare Cremonini, Samuele Bersani, credo che comunque poi a livello di sonorità si sentano anche nelle canzoni. E ho iniziato a scrivere così in un paio di anni, devo aver scritto credo una decina di canzoni e poi appunto c'è stato questo momento in cui ho detto ok, devo pubblicarle, però fare un album secondo me è un po' troppo impegnativo, cioè nel senso anche proprio a livello di fruizione della cosa, cioè io per primo che sono molto appassionato di musica, cioè nel senso sono appassionato di audio, di tutto quello che circonda questa cosa. Oggigiorno ho difficoltà a magari mettermi lì e ascoltarmi un intero album di un artista che non è sconosciuto, che non conosco, quindi ho detto facciamo una cosa che sia più digeribile possibile, perché io per primo non ascolterei 10.000 nuove canzoni. Quindi ho detto partiamo facendo dei singoli, però comunque sia attrezziamoci poi per fare all in con un EP. E quindi ho selezionato le 5 canzoni che non ritenevo necessariamente le più forti, ma quelle che erano almeno più definitive come arrangiamento, quindi l'ho fatta mixare, masterizzare, anche perché poi far mixare e masterizzare all'esterno ha un costo, quindi poi anche a livello economico, cioè se ti devi esporre per un album è un conto, se devi fare un EP è già più fattibile. E quindi ecco il mio approccio è stato quello, sostanzialmente ho scelto le canzoni che erano più definitive e che comunque sia fossero più vicine a livello storico, perché poi nel frattempo io ho iniziato a scrivere queste canzoni, Piove l'ho scritta ad agosto 2020, quindi capite che in 4 anni io comunque ho scritto nel frattempo altre 15 canzoni più o meno, forse qualcosa in più, non finito, però cioè era inutile che prendessi una cosa che ho scritto recentemente e la mettessi insieme a una cosa di 4 anni fa, quindi ho detto ok, facciamo una sorta di capsula del tempo e mettiamo tutto insieme.
0: Ma in realtà sembra essere abbastanza la norma per almeno per gli artisti solisti, per cui
1: sì,
0: mi sembra anche
1: sensato, cioè.
0: Esatto.
2: Sì, soprattutto per gli artisti solisti che producono un sacco, perché diciamocelo, nel senso 25 canzoni in 4 anni.
1: No, non 25, una ventina, facciamo okay. Una ventina.
2: Comunque sono tante, poche non sono ancora
1: tutte uscite, sì.
2: Definite.
1: Posso
2: uscite
1: campare un
2: quante.
1: Po' di rendita,
2: però, nel senso è sicuramente un periodo in cui sei ispirato.
1: Sì, ma dipende, cioè ad esempio quest'estate in un mese ho scritto e prodotto 4 brani, in un mese ci sono periodi di totale, come
2: fermo.
1: Posso dire, magese, e quindi è un po' così, dipende dai momenti, però sì, se la vedi sul medio periodo, perché 4 anni più o meno medio periodo, poi dopo ti rendi conto che se non ti forzi a scrivere tutti i giorni, come diceva qualcuno, citazione, no, un dissing tra Dichele e Fedez, però va bene, sì.
2: Infatti possiamo... mi stavo chiedendo che fosse
1: no,
2: qualcuno.
1: No, ma...
0: Ah, sapevo che era una citazione, non avrei saputo dirti che era di Fedez, sinceramente.
1: Vado molto distante io con... queste cose e niente, e quindi appunto poi sì, non sono mai stato fermo, e appunto poi la cosa del nome, sapendo già come sarà quello che viene dopo, dico ok, fortunatamente che non ho scelto una cosa troppo cantautorale.
2: Questo qua è già una piccola anticipazione, sì. È stata buttata lì.
0: Va bene, allora ascoltiamo la prossima, prima parliamone, okay. Poi l'ascoltiamo. La prossima canzone è Comete.
1: Sì. Vabbè, Comete, per andare un po' più breve, spero, perché come vedete riesco ad andare.
0: Ma perché invece noi di solito siamo proprio asciutti.
2: Esatto, noi facciamo questa trasmissione perché siamo logorroici.
1: Ah, okay.
2: Va bene. Andiamo proprio a braccetto, non preoccupate.
1: Ci siamo trovati. No, dicevo, Comete è un brano che anche lì ho scritto proprio all'inizio e avevo un po' di idee da parte che mi frullavano per la testa. E l'idea di Comete, poi penso che se uno ascolta attentamente il testo lo si capisca anche, cioè non è che mi metto a fare mettere testi oscuri un po' difficili da comprendere, cioè è lì. Comunque parla del, è una canzone molto esistenzialista, cioè nel senso parla di quanto siamo piccoli nell'universo e di come una cosa che mi ha sempre un po' colpito è il fatto che molto spesso noi nella nostra quotidianità siamo un po' afflitti dai nostri problemi, che sono più o meno grandi, più o meno stupidi, e ci sembrano però così totalizzanti, no? Cioè nel senso ci sovrastano, però nel momento in cui, non lo so, come posso dire, magari ti hanno regalato l'auto nuova, che per carità è una cosa fastidiosissima, bruttissima, tipo può mettere di cattivo umore, però nel momento in cui senti che magari hanno bombardato una città di uno stato vicino al tuo e dici oddio, forse che ti piovano bombe sulla casa è un tantino peggio, quindi cioè se riesci a fare un attimo uno zoom out ti rendi conto che tutte le cose viste nella prospettiva giusta sono esigue, cioè non hanno così tanto peso, e se addirittura arrivi a fare uno zoom out esagerato, quindi vedi la terra da lontano, non ci si vede neanche. Fulminacci, in una canzone bellissima e sottovalutata, dice visti dallo spazio siamo ricordi, cioè addirittura un riferimento alla relatività di Einstein, cioè robe folli, però cioè nel senso che visti dallo spazio lontano, se qualcuno ci guardasse
0: non capirebbe il perché neanche delle guerre,
1: ma non vedrebbe neanche noi molto probabilmente, cioè se fosse sufficientemente lontano vedrebbe i dinosauri. Però senza complicare e astrarre troppo il discorso, il fatto è che è un ragionamento sul fatto che i nostri problemi visti dalla prospettiva giusta non esistono, neanche esistono, però comunque sia, nonostante ciò, nonostante siamo in questo sistema enorme, comunque sia le stelle fanno luce anche per noi, e quindi c'è qualcosa di bello anche in quello che abbiamo di terrestre, di piccolo, di sperimentabile.
2: Possiamo scegliere di vedere il bello nonostante i problemi.
1: Nonostante i problemi e nonostante tutto non conti nulla. Poi dipende sempre uno come rigira la cosa.
0: Ok, allora ascoltiamo Comete di Designe.
3: Noi distanti. Su questa perla che gira e che va.

0: tornerò.
1: Eccoci tornati a Casi d'Emergenza, siamo qui con Designia e abbiamo appena ascoltato Comete. Allora, sappiamo che ci hai già anticipato che sei nato un po' come solista, prepari tu tutte le parti, eccetera. Ci hai però già anticipato, fuori onda e comunque spiando un pochino i tuoi social, che comunque giri, fai live, hai comunque... porti le tue canzoni in giro. Quindi volevo giusto chiederti come gestisci un pochino la parte live, come ti organizzi.
2: Ok, allora diciamo che è una cosa che è arrivata un po' parallelamente con lo sviluppo del progetto, nel senso che il mio attuale bassista, che faceva parte di quella band, di quella famosa band. Sì,
1: però
2: no,
1: immagino non fosse il bassista.
2: No, era la chitarra ritmica. Infatti, okay. Lui è un chitarrista assurdo, cioè nel senso nel suo genere, veramente braccio bionico, fortissimo. È un chitarrista metal eccezionale. Però con me suona il basso. E lui nella mia band ha provato a suonare un po' tutti gli strumenti, partito dalle tastiere, poi dopo è passato alla batteria e poi dopo si è fatto da parte e si è messo al basso. Diciamo che è partito un po' tutto da lui, nel senso che io gli avevo inviato le demo delle canzoni, non so neanche perché all'inizio non mi pare che fossimo neanche così tanto amici. Per qualche strano motivo è venuto fuori il discorso, io ho detto guarda sto facendo ste robe, però dici, cioè uno che ascolta solo death metal, o almeno così era la mia idea, che cosa gli mandi della musica cantautorale? Tra l'altro le prime demo erano una schifezza, non si sa come, non si sa perché, gli piacquero talmente tanto che tipo lui poi nei giorni successivi mi disse guarda che le sto continuando ad ascoltare, mi piace un sacco. Quindi passano un po' di anni, dal 2020 fino all'estate 2023 credo, che a un certo punto mi fa oh ma la vogliamo mettere su sta band? Io lì in quel momento ero quasi tentato tipo di mandare tutto alle ortiche, perché ero entrato un po' in dei giri strani, poi se volete ne parliamo, di sponsorizzate social, di presunti esperti del settore che ti dicono devi fare così, devi fare cosà, e quindi mi sembrava una cosa troppo difficile, troppo complessa da fare, per cui dicevo basta, cioè adesso non ne voglio più sapere, mi dedico ad altro. E lui mi ha detto no, portiamole, facciamo una band. Quindi io nel frattempo avevo conosciuto quello che è adesso il mio attuale chitarrista, quindi con loro due avevamo iniziato ad arrangiare le canzoni. Quindi l'idea era di dire portiamo le canzoni dal vivo, inizialmente anche valutando l'idea di utilizzare delle basi e di fare qualcosa di suonato dal vivo, poi dopo appunto... per farla un po' breve, siamo arrivati all'idea di dire no, niente basi, la facciamo alla vecchia e le canzoni le adattiamo a quelli che sono gli strumenti che abbiamo a disposizione, quindi appunto sentite dal vivo hanno un arrangiamento diverso, hanno un arrangiamento diverso, sì, le canzoni, e sono orientate un po' più al rock, se okay. vogliamo.
1: Perché quindi abbiamo... strizzi un occhio alle tue origini musicali.
2: Sì, sì, sì, sì, rock, come così, ci sono gli assoli di chitarra, che l'altro chitarrista è contentissimo
1: ora
2: di
1: sono
2: fare.
1: Sono molto incuriosito di sentire un live, però.
2: Sì, adesso a breve ne faremo uno, ai Donel, il 19 dicembre, quindi non so quando andrà in onda la puntata, però...
3: troppo tardi.
2: Troppo tardi, no. E vabbè, si andrà all'anno prossimo.
3: Il 20 va in onda questa puntata.
2: Porca miseria. Quindi ieri c'è stato un piacere. Mi ha fatto piacere avervi lì.
1: Grazie per l'accoglienza.
3: Vabbè, il post uscirà il 19 e scriveremo magari nella consegna, come si dice...
1: nella descrizione
3: quella che sì. C'è anche un live allora la sera, soprattutto visto che Edone è qua vicino,
1: esatto,
3: mi sembra
1: esatto.
3: Il caso di sponsorizzare,
1: visto che lavoriamo comunque con il quartiere, sul quartiere ha senso, esatto. Parlare un po' di quello che succede
3: e tra l'altro il tuo batterista in realtà l'abbiamo già sentito, è già stato qui in questi video. Ospite.
2: Pensavo di dirlo io, però mi avete anticipato, avete fatto i compiti.
1: Quando Marta l'ha scoperto,
3: ha visto l'ultimo
1: c'è una faccia conosciuta qua.
3: Sì, ma sì, questo batterista è lo stesso dei Branco nel Blu.
2: Sì, esattamente. Sì.
3: Carlo, che salutiamo.
2: Sì, Carlo, diciamo che lui è stato proprio l'arrivo salvifico, nel senso che abbiamo iniziato a fare concerti, poi ci siamo organizzati, ci sono voluti qualche mese di rodaggio, poi magari una data che abbiamo fatto a Torino in una situazione delirante, io non so, cioè alle volte trovo di quelle date in posti assurdi che loro mi seguono, e il fatto che non mi abbiano ancora mandato a quel paese, cioè mi sorprende, mi fa pensare che mi vogliano davvero bene, perché veramente li ho portati in posti assurdi, ci siamo andati fino a Torino, siamo stati lì una giornata intera, non ci hanno manco offerto una birra, ci siamo tornati a un orario improponibile, bruttissima come esperienza, però ecco, tutto questo in preparazione di una data più importante, perché abbiamo fatto qua il Druso in un contest. E lì, purtroppo all'ultimo, dopo che abbiamo superato delle selezioni, dovevamo fare una seconda data, ci lascia a piedi la bassista che avevamo trovato. E allora in quel momento dico, oddio, panico, manca una settimana, dobbiamo preparare tutti i brani. Allora sento Carlo, che nel frattempo comunque aveva sentito le canzoni, aveva dato degli apprezzamenti così. Sapevo che aveva iniziato a studiare il basso. Gli faccio, ma ti andrebbe di suonare il basso? Lui fa, senti, visto che manca poco tempo, io le canzoni alla batteria te le riesco a fare tutte in una settimana. Al basso non lo so, non è che il tuo batterista è disposto a...
3: A diventare bassista.
2: Ed era disposto, quindi Willy veramente a salvarci, cioè, entrambi veramente...
1: Adoro questi rimescolamenti.
2: Sì, sono stati fantastici, e quindi appunto Carlo l'ho beccato così, e poi me lo sono tenuto stretto, come gli altri due del resto, Luca e Willy. E quindi niente, sì, è proprio lui, non è uno che ci assomiglia.
3: Esatto. Divertente.
1: Sì, molto divertente. Poi comunque, allora, questo ci consente di dire che le canzoni sono molto sostenute dalla parte di batteria e basso, quindi...
2: Sì, assolutamente.
1: Un lavorone da un punto di vista di proprio di supporto.
2: Sì. Poi quando le ho prodotte ero in una fase molto zarro, molto tamarra, dove tipo si bassi giganti, batterie potentissime. Infatti, cioè nel senso, anche in maniera involontaria, poi è venuta un po' un accostamento di generi forse un po' desueto, cioè magari con una cosa così poteva risultare un po' più cantautorale, se non avesse avuto delle batterie così arroganti magari poteva risultare un pochino più intellettuale, però era una cosa da cui volevo distaccarmi completamente.
1: Vabbè, c'è tempo per diventare intellettuale.
2: No, assolutamente.
3: E da tutto questo, diciamo, parlare di relazioni pubbliche, mi viene anche da dire se questo magari ha anche portato a farti pensare a delle collab proprio in fase di produzione, per cui se proprio volevi pubblicare una canzone in collaborazione con qualcuno.
2: Allora, secondo me sì, sarebbe una cosa bellissima, e lo dico sempre anche un po' sia ai miei musicisti, ma poi anche quando parlo con altri musicisti, la butto sempre lì un po' come cosa, ma più che altro elogiando la trap che magari, come posso dire, a livello tecnico, artistico, magari possiamo stare qua a discuterne, ma eviterei il discorso, non evitare di mimicarci gente, però
3: vabbè,
2: una
3: trash, cioè la T di trap sta per esatto. Trash rap, per cui cioè, quindi... non è che si aspettavano che ci fosse la musica.
2: Però ecco, diciamo che la cosa che sicuramente è lodevole della trap è proprio questo modo di fare comunità e di aiutarsi, di sostenersi, cioè tu vedi artisti che hanno magari pubblicato due canzoni e poi dopo le quattro successive sono tutti dei feat, magari fin dall'inizio partono con dei feat, e secondo me è una cosa molto bella, poi magari fanno anche mixtape, sarebbe più corretto dire, tra vari artisti, quindi questa cosa secondo me è estremamente utile per sostenersi, infatti sono fortissimi a livello comunicativo, molto più delle band, dei progetti di altra natura, e quindi sì, è una cosa che mi piacerebbe fare. Allo stesso tempo però mi viene da dire che nel panorama del sommerso, quindi non dell'emergente, proprio del sommerso, spesso è difficile trovare cose che da un lato siano cioè fare una collaborazione tanto per doverla fare secondo me non ha senso, bisogna trovare delle cose che siano affini, devi trovare delle cose che ti piacciono, e devi trovare qualcuno che comunque sappia lavorare in gruppo, e non è scontato, cioè nel senso, molto spesso quando devi collaborare con qualcuno, un conto se c'è dietro una major che dice dovete farmi una canzone, non mi interessa come, tu fai la strofa e lavorate. Quando è una cosa tutta autofinanziata, autoprodotta, ci si deve accordare, così diventa molto più complesso magari doversi dover gestire anche semplicemente la scelta dell'idea finale. Io ho un'idea, qualcun altro non gli piace, e quindi tra artisti emergenti credo che sia quella la cosa più difficile, trovare un punto di incontro. Però se salta fuori come cosa, assolutamente...
1: Ti intriga come
2: sì.
1: Idea.
2: Comunque. Poi appunto anche con i Branco nel Blu, visto che avete citato prima, è capitato che mi aiutassero a trovare una data perché gli era saltata l'apertura e sono andato io a suonare solo chitarra e voce, ma col fatto che loro avevano appunto Carlo alla batteria, poi dopo abbiamo fatto insieme una canzone mia e una canzone loro, quindi già anche quello ad esempio secondo me è una collaborazione che è bella.
3: Sì, carino.
1: Molto bello. E com'è la risposta ai live che trovate?
2: La risposta ai live, cioè in che senso?
1: Come vi trovate voi?
3: Con il pubblico.
1: E come il pubblico sembra che si trovi con voi?
2: Allora, diciamo che siamo ancora un po' all'inizio, quindi è un po' difficile, non abbiamo un seguito così strong e fidelizzato. Anche
1: però
2: perché...
1: il divertente è che il seguito cambia tutte le volte, nel senso, ovunque si va si trova un po' una popolazione diversa.
2: Sì, diciamo che, come posso dire, fare musica live è diventa poi anche un metro di paragone, cioè nel senso anche semplicemente tu come vivi l'esperienza in maniera sempre più disinvolta, anche solo quello, una cosa che io ad esempio all'inizio soffrivo tantissimo, l'ansia del palcoscenico, e poi adesso è una cosa che riesco a gestire un po' meglio. Sicuramente dal punto di vista del pubblico ci sono, siamo ancora in quella fase in cui magari ci vengono a vedere gli amici, e quindi è bellissimo ritrovare sempre quelle persone che ci vengono a vedere, e poi magari si affaccia qualcuno di nuovo, magari arrivano complimenti da, non so, siamo andati a suonare a Milano e quindi difficilmente riuscivamo a portarci dietro amici. Però è stata una bella serata in questo locale che si chiama, oddio, non mi ricordo, scusate, Bachelite. Mm-hmm. Molto carino, e lì c'era questo signore che è stato tutto il tempo proprio attaccato, diciamo, non hanno proprio un palco, un posto dove fare concerti, molto strano, e c'eravamo tipo a un metro di distanza che mi fissava e provava a canticchiare le canzoni, quindi è stato molto
1: conquistato.
2: Bello. Sì, quando c'è una bella energia, sì. Poi appunto, essendo all'inizio, alle volte capita di suonare in dei posti che, che è meglio sorvolare.
1: Vabbè.
2: Sì, è la cosiddetta gavetta. Ci sta.
3: Purtroppo è così.
1: Allora, la prossima canzone che ascoltiamo è Come il mare, se vuoi presentarcela un pochino.
2: Veloce, Come il mare è un brano che nasce un po' in maniera diversa rispetto alle altre, è un po' più impiantato sul pianoforte, è molto ispirato alle sonorità di Cremonini, in particolar modo a Maggese di Cremonini, cioè non l'album ma proprio la canzone Maggese. Anche se ovviamente poi ho preso, cioè consapevole di questa cosa, poi ho preso delle direzioni un po' diverse, perché altrimenti diventa più un plagio che più che un omaggio. E la canzone appunto è, siccome appunto l'EP si intitola Terrori di gioventù, che è un po' un gioco di parole con errori di gioventù, ma parla un po' delle paure e delle cavolate fatte in età adolescenziale. In questo brano diciamo che si parla un po' della prima esperienza d'amore, così possiamo definirla, la prima relazione che appunto finita, esatto, finisce.
1: Un saluto a tutte le prime relazioni.
2: Esatto, nel mio caso è stata una cosa che è durata tipo una settimana. Ora ci tengo a chiarire che non è dedicata necessariamente a quella ragazza, perché ovviamente l'ho scritta che avevo 23 anni, credo, e quindi non è che stessi ancora a pensare alla cosa di quando avevo 16 anni, ovviamente. Però l'idea è partita da lì, e infatti appunto parla un po' del fatto di questa che va in Erasmus, quindi tu rimani lì un po' a crogiolarti nel tuo dolore. E appunto poi c'è il finale, c'è questo cambio di che proprio a livello armonico la canzone da tutta allegra, nonostante abbia un testo un po' sofferto, comunque diventa un pochino più serioso, un pochino più grave, e appunto è un po' la presa di coscienza che queste cose, per quanto siano relazioni piccole, perché poi dopo appunto quando, come nel mio caso, ti vai verso i 30, come si dice, le vedi come una piccola cosa, però comunque ti lascia dentro una cosa che ti segna un po' a vita, perché alcuni traumi ti rimangono addosso per sempre.
1: Le esperienze rimangono. Sì.
3: Vabbè, allora io e Andrea salutiamo Simone e Laura, che sono le nostre prime esperienze nel mondo delle relazioni, e ascoltiamo Come il mare di Designe.

0: Siamo tornati a Radio Red On Air, questa era Come il mare di Designe. Io vi ricordo che il numero della radio è il 351-4593-144. Questa trasmissione non è in diretta, come avete capito prima dal nostro discorso, però nel caso in cui in una trasmissione vi rendete conto che si sta parlando in diretta, effettivamente potete chiamare, vi mandiamo in onda, chiacchieriamo. E ce la ridiamo.
1: Ma
0: Potete.
1: soprattutto se siete dei viaggiatori nel tempo, andate a vedere il concerto di ieri sera di Designe
0: Esatto.
1: alle
0: E potete anche scriverci su WhatsApp oppure per raggiungerci potete scriverci anche su Instagram e su Facebook. In particolare per parlare della puntata di oggi potete commentare il post apposito che trovate sia su Instagram che su Facebook, appunto. Oppure nel momento in cui la puntata andrà in archivio potete anche compilare il form sottostante e potete commentare proprio questa puntata. Visto che abbiamo parlato dei nostri social, mi sembra giusto parlare anche quelli di Designe con cui siamo qua stasera. Ho visto che Instagram, Facebook non ti ho trovato, però devo essere sincera.
2: Non ce l'ho proprio e
0: Ecco.
2: mi devo ancora attrezzare in tal senso, finché non è strettamente necessario, però
1: Decidi tu se è
0: penso di sì.
1: effettivamente necessario attrezzarsi, quindi.
2: Qualche concorso ogni tanto vedo che provano a chiedere, tra l'altro cosa mi fa ridere, che mettono link a Instagram e poi sotto Facebook slash TikTok, come se fosse uno o l'altro, decidi che generazione sei.
0: Forse ecco, il Facebook è utile perché ci si possono fare sopra gli eventi, per cui per voi potrebbe essere utile, però devo essere sincera, io a parte per la radio non lo uso
2: Eh no, ma
0: tantissimo.
2: infatti poi il problema è quello che se qualcuno dovesse interessarsi agli eventi, magari sarei fuori target.

0: mi hanno fregato designie, designie trattino basso, trattino basso, fino ad arrivare a 9 trattini bassi, quindi ho detto, io designie, va bene.
1: Allora, sia su Instagram che su Spotify ti si trova subito. Quindi...
0: Ah, ottimo, ottimo, sì, sì, sì.
2: Spotify. Esatto, Spotify è il prossimo che stavo per dire, se ci sono anche altri servizi di streaming, non sono andata a controllare.
0: Sì, dovrebbero esserci i principali tutti, perché poi come tutti gli indipendenti utilizzo distributori di musica che ti mettono un po' su tutte le piattaforme più utilizzate, quindi che sia Apple Music o quello che è, c'è ovunque.
1: Vabbè, voi tentatela e male che vada andate su YouTube che trovate le cose.
0: Spotify, sì, craccate Spotify. No.
2: E, appunto stavamo parlando dei social, stavi prima introducendo l'argomento, hai detto sono stato...
0: Ah, sì, se vogliamo vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio,
1: sì,
0: no?
1: Ma perché noi ci divertiamo molto anche, cioè troviamo carino provare a parlare un attimo di quelli che possono essere gli intoppi o le cose che uno potrebbe fare se volesse iniziare a fare musica.
0: Oh, sì.
1: E quindi questa cosa qua potrebbe essere utile.
0: Guardate, in un anno di esperienza, che in realtà vabbè, cioè inizia prima, perché comunque sia prima ho provato un po' a muovermi, però da un anno che ho iniziato a pubblicare le cose neanche. Anche, di cose ne ho viste purtroppo, fra cui un editore, sedicente editore, che vuole pubblicarmi le canzoni e io dico va bene, pubblicami le canzoni, perché tra l'altro in quel momento in concomitanza col fatto che mi era scaduto l'abbonamento del distributore, quindi per distribuire le canzoni tu devi pagare un tot anno, 30 euro più o meno, dipende poi che distributore utilizzi. E quindi cadeva a fagiolo e ho detto va bene, distribuiscimi tu, però mi avevano mandato un contratto da firmare, io l'ho letto, mi sembrava una roba un po' strana, non sapendo né leggere né scrivere non l'ho firmato, giustamente, ecco questa è la cosa, che il consiglio che darei a qualsiasi musicista: se non capite cosa c'è scritto non firmate, perché...
1: Ma questo in generale nella vita,
0: nella vita sì, però non è così scontato, perché c'è gente che dice oh mi distribuiscono, che poi alla fine gli stai dando le tue canzoni, cioè, che ti distribuisca A o che ti distribuisca B non cambia nulla, a meno che non dica no, ma anche le major, quando ti distribuiscono le major in realtà poi ho scoperto che non serve a nulla, a meno che tu non sei il loro artista di punta, ecco. Quindi appunto loro però iniziano a distribuire le mie canzoni, quindi lì hanno fatto una roba illegalissima, perché è violazione del diritto d'autore, cioè li potevo portare in tribunale. Fortunatamente la cooperativa per cui lavoro si occupa del mondo dello spettacolo, quindi sono riuscito ad avere una consulenza giuridica sul contratto, e dico guardate, loro mi dicono a voce una cosa, ma dal contratto sembrerebbe non tanto un contratto di licenza, che è quello che generalmente propongono agli artisti nuovi, che quindi io per 5 anni gestisco le tue canzoni. Proprio per farla breve, non me ne vogliono i giuristi, gestiamo le tue canzoni per 5 anni, poi dopo 5 anni ritornano a te, e ci prendiamo una fetta dei proventi, quindi io dico vabbè ci può stare, tra 5 anni mi ritornano, non ho firmato niente, comunque faccio leggere il contratto, perché comunque c'erano delle cose che parlavano di edizioni, le edizioni musicali sono un'altra cosa, cioè lì praticamente io ti sto dicendo questa è la canzone, tieni, è tua, e tra l'altro lì erano a vita, c'era proprio scritto, e quindi io dico no, aspetta, mi hai detto 5 anni, come è possibile? E quindi questa cosa qua, diciamo, facendola leggere a un avvocato che si occupa della cosa, mi ha detto guarda, scappa a gambe levate, quando io poi tra l'altro ho fatto notare questa cosa, dico ragazzi, vi ho fatto notare due volte che il contratto era un po' sibillino, ho chiesto a un avvocato, mi ha detto questo, levate le canzoni subito dagli store, e niente, questi hanno minacciato di denunciarmi, quindi poi ovviamente anche lì bisogna essere sempre un po' preparati, perché magari loro pensavano di far paura o che cosa, io non gli ho manco risposto, e poi dopo hanno tolto tutto, li ho dovuti un po' richiamare a distanza di un paio di mesi, perché ancora non avevano tolto proprio tutto, quindi c'era la doppia pubblicazione, però appunto questa è una cosa. Poi ci sono servizi di promozione, cioè non lo so, mi arrivano quotidianamente proposte di promuovi la tua canzone su una playlist, sì ho capito, ma al di là del fatto che è illegale come cosa, quindi se poi dopo sono playlist bottate rischi di buttare al macero tutto il lavoro che hai fatto. Playlist bottate si intendono delle playlist che hanno degli ascolti falsi generati da dei software, e quindi se poi l'algoritmo se ne rende conto, e prima o poi potrebbe rendersene conto, potrebbe buttarti giù tutto il...
1: Ti chiudono tutto il lavoro che
0: sì, fatto. E non puoi più rifare la musica col tuo stesso nome, cioè devi proprio ripartire da zero, cambiare nome, cambiare città,
2: cambiare mail.
0: E quindi

0: Quindi è un bel problema. E quindi bisogna capire se ti interessa avere un numerino finto di fianco al tuo nome, sinceramente. A me dà molta più soddisfazione avere il mio numerino, magari adesso che ne so, a 3 cifre, piuttosto che averne uno a 4 o 5 cifre, che però so che non se l'è ascoltato veramente nessuno la canzone.
1: Siamo d'accordo, siamo assolutamente d'accordo.
0: E poi appunto quello che accennavo prima, locali che ti fanno suonare in posti assurdi, cioè abbiamo suonato in un posto a Milano che praticamente non ci davano rimborso né niente, in un posto che tipo abbiamo dovuto prendere la metro, fare un cambio con gli strumenti e tutto quanto, 800 metri a piedi, perché... E poi arriviamo lì, sì, ci hanno dato 2 drink e poi non... Come si dice? Poi vabbè, un casino perché quel giorno la Metro Verde era chiusa, noi dovevamo arrivare a Cascina
1: Mi
0: Gobba, rischiavamo
1: sto
0: di...
1: immaginando il povero Carlo con la batteria.
0: No, è Carlo e... aspetta, Carlo... No, sì, è vero, no, Carlo, fortunatamente la batteria era già lì. Non so perché Carlo non c'era, no, Carlo c'era ma non aveva la batteria. No, il punto è che poi abbiamo scoperto che c'era un biglietto di ingresso per la serata di 15 euro, infatti non c'era quasi nessuno. Porca miseria, cioè nel senso già non ci paghi, metti un biglietto di ingresso. Sono quelle robe con cui diciamo che le disavventure. Poi, appunto, fortunatamente, essendo un po' formato a livello di tecnica del suono, almeno negli studi di registrazione non mi sono mai fatto fregare soldi. Almeno lì sono riuscito a scamparla. Però ecco,
1: Vabbè, è un mondo
0: è un
1: complicato.
0: mondo complicato, assolutamente. Sì. Cioè, meno ne sai, più te la possono raccontare. Ecco, questo sì.
1: Esatto, forse il sunto di tutta questa conversazione è parlatene con altri che sono nella stessa situazione, probabilmente hanno dei consigli da darvi.
0: Sì, magari qualcuno si è già incappato.
1: Esatto, scoprire le cose, visto che appunto è un mondo un po' sibillino, come hai detto. Forse è meglio informarsi e capire bene le cose perché rischi di far danno. E invece, come a tema ispirazioni per le tue canzoni, cioè parlando proprio di tutt'altro, come ti trovi? Cioè, tu come fai a scrivere una canzone? Cioè, come parti?
0: Ci sono diversi modi, dipende, ad esempio le canzoni all'interno dell'EP, diciamo che sono nate in un momento in cui, come dicevo, è stata proprio una svolta proprio nell'approcciarmi alla musica, quindi al di là del fatto che non facessi più assoli di chitarra frenetici, ma quello diciamo che è stato un po' linfa vitale, cioè secondo me cambiare l'approccio ti rende un po' artisticamente, mettiamola giù così, un po' più attivo. Quindi all'inizio poteva essere semplicemente: ah, faccio un giro di accordi che non ho mai suonato perché comunque faccio sempre riff di chitarra. E allora da lì magari riesci a costruire una canzone. Poi se intendi più il come trovi un senso per il testo e tutto quanto, beh, lì dipende. All'interno dell'EP diciamo che cercavo di partire con un'idea, ok, vorrei fare una canzone tipo Comete, ok, una cosa esistenziale, ho quel pensiero lì, cerco di far ruotare il testo intorno a quella cosa, poi alcune frasi lo trovo dopo il significato, banalmente, cioè succede anche questo. Oppure alle volte capita che sia un po' più un flusso di pensieri, però diciamo che sentendo le cose dell'EP... Lì è stato un momento in cui dicevo, siccome avevo proprio un foglio bianco davanti, cioè non avevo uno storico di canzoni, non avevo dei paletti fissi, non avevo degli argomenti che avevo già trattato troppe volte, ho detto ok, cosa sono quelle cose di cui mi va di parlare e di cui non ho mai parlato? E quindi mettendole un po' così, la solitudine può essere, la prima relazione, robe così, e poi via dicendo. Semplicemente seguendo la musica, cioè io di solito parto dalla musica, poi dopo ci canticchio sopra e dai versi che faccio, diciamo che alle volte sento, oh, qui ci starebbe bene sta parola, e poi per dar senso a quella parola ci costruisci la frase intorno, che è molto poco poetico, forse, non lo so, o forse molto
1: Invece
0: poetico.
1: no, secondo me è molto poetico, è proprio la parola che ti viene poco, viene
0: È un po' come
1: partorita
0: la
1: quasi.
0: scultura, no? Che
1: Sì,
0: c'è il blocco di
1: esatto.
0: marmo e poi vai a togliere un po' i rumori e ci scavi dentro la parola
1: Vabbè, giustamente nasci un po' come musicista, quindi ci sta che
0: Sì.
1: tu scolpisca partendo dalla musica.
0: Sì, no, come cantante diciamo è una roba che ci sono arrivato col tempo. Penso che ancora un po' di strada mi serva.
1: Mentre i video, siccome appunto tu fai tutto da solo, mi chiedo anche quelli li fai da solo, perché comunque ce ne sono, mi hai detto due,
0: Sì.
1: io ne ho visto uno, devo essere sincera e basta,
0: Ecco, quale ti dici?
1: credo quello di Come il mare,
0: No, come il mare non ha un video che allora... può essere cartoline.
1: Sì, cartoline.
0: Che ero al mare.
1: Ah, ecco, forse okay. Ecco, forse qua è il punto.
0: Vabbè, lì diciamo che la vita alle volte fa dei giri immensi. No, beh, scherzi a parte, nel senso che alle volte, ritornando un po' al discorso di prima, bisogna acciuffare un po' le occasioni giuste che capitano. Quindi in quel caso è successo che la mia ragazza stesse facendo un corso di music management e mi aveva detto: guarda che accettano candidature degli artisti per proporre la propria musica, mandala. Io, come tutte le cose nella mia vita, aspetto la mezzanotte del giorno prima per inviare
2: tutto.
0: Ti capisco. Tant'è che poi dopo mi contatta, dopo qualche mese, una ragazza del corso che mi fa: ciao, guarda, i link non ne andava nessuno, tranne un video che io avevo fatto con la mia fotocamera 4K, però in formato VGA, che quindi non è neanche HD, cioè è proprio quelle robe di YouTube con 4 pixel, perché avevo sbagliato un'impostazione. Quindi era una roba dove non manco mi si vedeva in faccia, era tutta una nebbia, era bruttissimo come video. Però lei fa: guarda, mi piace un sacco, proprio coincide con la musica che sto facendo, cioè che sto ascoltando in questo periodo, mi sembra fosse Piove in acustico. E quindi lei mi ha contattato, mi fa: guarda, io vivo in Sardegna, vivo su quest'isoletta, e c'è questo mio amico videomaker, devi troppo venire qui a fare il video di Maestrale. Passano i mesi così, io nel frattempo prendo il biglietto per andare in Sardegna. Tra l'altro poi dopo, se uno va a vedere nella list, cioè sulla mia immagine delle date, ce ne sono un paio in Sardegna, perché poi dopo appunto ho abbinato anche un paio di concertini così, ma proprio stupidaggini. E appunto questa ragazza Francesca, che non so se sentirà mai fino a qui, poi tra l'altro, ma nel caso saluto, Francesca a questo punto mi ha detto: no, guarda, vieni, organizziamo delle date e c'è il mio amico videomaker, è bravissimo, facciamo un video, te lo fa lui, mi deve dei favori, ma voglio che tu venga a fare Maestrale qua, perché lì poi tra l'altro soffia il Maestrale. E quanto soffiato, madonna, quanto vento abbiamo preso, mamma mia, una roba assurda il vento che non ho preso. E quindi niente, poco prima della partenza riusciamo finalmente a trovarci per una videochiamata, decidiamo che cosa fare, e lui mi dice: guarda, perché io gli spiego le mie idee, dico: guarda, io non so recitare, quindi onde evitare che venga una roba un po' cringe o poco professionale, che io magari non ho movenze così, facciamo una roba mega statica, cioè camera fissa, io magari faccio qualche playback però me ne sto fermo. Con dietro magari il vostro paesaggio, che è bellissimo. Lui mi fa: ah, tipo delle cartoline. Aspetta un momento. C'è una canzone che ho sentito, la cartolina, e poi col senno di poi, sia vedendo un po' i piccoli numeri che sto facendo, però comunque sia vedo che è un po' il singolo dell'EP, quindi sono contento di aver abbinato il video poi a cartoline. E infatti abbiamo fatto delle cartoline, il video sono questi scorci bellissimi di quest'isola, praticamente incontaminata, cioè giusto il paesino, ma poi tutto il resto è solo natura, e quindi è arrivata da lì, cioè nel senso fare una cosa che parto sempre dall'idea: se non sai fare una cosa, non farla. Quindi non sai recitare, non recitare, stai fermo, fare un playback ce la possiamo fare bene o male tutti, e poi appunto sfrutta quello che hai. In quel caso lì secondo me avevamo un bellissimo paesaggio a disposizione, quindi ho detto: facciamo il paesaggio. E poi dopo di contro, siccome mi ha seguito in tutto questo la mia ragazza, mi seguiva con la mia videocamera, quella che utilizzo normalmente per farmi video, che faccio le riprese un po' del backstage, e da quello io poi dopo ho ricavato il video di Maestrale, che appunto è un po' una sorta di footage, mi sembra si dica.
2: Non lo so, però ha fatto, c'è stato un mix tra tutte le varie canzoni che è molto carino, perché con un solo video si è riuscito ad includere tutto l'EP.
0: Sì, assolutamente, come il maiale non si butta via niente, anche perché appunto fare certe cose comunque hanno un costo, esatto. E quando ti devi autoprodurre comunque devi essere anche, secondo me, in grado di capire che fare tre video completamente diversi, completamente avulsi l'uno dall'altro, è dispendioso. Quindi in questo caso riesce a fare due cose a sé stanti, che si richiamano un po' l'uno all'altro, anche così, che se uno si imbatte nell'uno e poi si imbatte nell'altro capisce che è più o meno la stessa cosa.
1: Tra l'altro in realtà, cioè, io appunto prima ho fatto confusione, anche perché c'è molto un tema delle vacanze, posso dire, in tutte queste canzoni, per cui forse anche il fatto che sono tutte collegate è anche un po' derivante dal fatto che c'è, secondo me c'è un po' un fil rouge.
2: Sì, allora, dai, piove
1: le cartoline
2: piove
1: maestrali.
2: Okay.
1: Piove, esatto, è una pioggia comunque estiva, sì. Mi dici. Le comete comunque sono
2: San Lorenzo,
1: esatto.
2: Dai.
0: No.
1: È come il mare, vabbè.
0: Beh, okay.
1: Il mare
0: si dice da solo.
1: Esatto. Maestrale comunque è una cosa che si vive tanto sul mare, a parte i venti comunque, certo. Sono una cosa che sono legati tanto al mondo nautico, per cui però comunque a Bergamo non lo tira il maestrale.
0: No, no, no.
1: E,
0: fortuna,
1: e
0: perché già fa freddo.
1: E poi le cartoline sono comunque una cosa che mandi dalle vacanze, per cui c'è tutto questo fil rouge.
2: Porca
1: che io me ne sono resa conto prima e mi ho detto, secondo me le sbaglio. E infatti, track, sbagliate.
0: No, oh, pazzesco, però non ci avevo pensato. Bellissimo, secondo
1: me. Quindi secondo me questo unirle anche,
0: certo.
1: Forse è stato propizio.
0: Sì, sì, sì, bellissimo, non ci avevo fatto caso. Bello, bello, bello.
1: Magari anche una voglia di vacanze che sta
0: può
1: uscendo.
0: Essere,
2: quella sempre. Allora, tra l'altro, la prossima canzone che ascoltiamo è appunto
1: Maestrale.
2: C'è qualcosa che vuoi aggiungerci su questa canzone?
0: Sì, cioè, visto sulla tematica mare, nel senso l'idea, io me la immaginavo tantissimo, appunto, quando mi era stato proposto questa cosa di fare un video sull'isola, ero contentissimo perché nella mia testa cioè io mi immaginavo proprio quei viaggi in auto quando ritorni dal mare, che c'è il sole basso, che il tempo un po' sospeso, che sei cotto, se poi non devi guidare è il massimo.
2: Bellissimo.
0: Okay. Che magari c'è la musica alla stereo, ecco, io mi immaginavo una roba del genere,
2: un po' di abbiocco.
0: Esatto, la canzone è un po' quello. Poi in realtà lì parla un po' del seguire i propri sogni, perché comunque utilizza la metafora degli uccelli migratori che hanno questa chiamata interiore a viaggiare. Però ecco, è nata in un contesto lontano dal mare, perché l'avevo fatta come lavoro di un progetto accademico dove si doveva registrare una canzone, e io avevo scritto questa canzone appositamente, e scrivendo il riff iniziale avevo mandato l'arpeggio iniziale alla mia ex ragazza, ed era tipo primavera e c'avevo la finestra aperta e si sentivano gli uccellini che cinguettavano fuori, e quindi quando ho sentito quella roba lì ho detto che bello, sarebbe bello se si sentisse anche nella canzone. E poi da lì, ecco, tornando a come scrivo le canzoni, in quel caso sentendo una sporcizia che era finita nella traccia ho pensato la canzone potrebbe parlare di uccelli migratori.
2: Bello,
1: è
2: poetico.
0: È Maestrale, sì.
1: Molto bene, allora ascoltiamo Maestrale di Designe.

come un viaggio in autostop sopra il vento di maestrale.

0: Eccoci tornati a Casi di Emergenza, siamo qui con Designia e siamo in fase conclusiva di questa lunga puntata che, come spesso facciamo, diventa molto più lunga di quanto preventiviamo, però...
1: No, no, questa è stata proprio lunga, è stata sentita però... lunga, ma perché stiamo ghiacciando in realtà.
0: Esatto, in realtà siamo stati rallentati dalla temperatura del mondo che c'è e che è così freddo che è entrato addirittura dentro la nostra radio. E come tutte le conclusioni delle nostre puntate, ci piace chiedere un pochino quelli che sono i progetti futuri, cosa possiamo aspettarci dal Designia del futuro, visto che...
1: Oltre al futuro di ieri sera, che...
0: Esatto, oltre al famoso viaggiatore nel tempo, che esatto. Se vuole è ancora in tempo...
2: È ancora in tempo ad andare al 19 dicembre, se non erro, a Edoné, dove suonerò appunto anche con i Branco nel Blu e un altro gruppo, non vorrei sbagliare il nome, ma mi sembra si chiamino Turtles All The Way Down, credo, spero di non aver sbagliato il nome, ma non, conosco giusto il chitarrista, ma non conosco il progetto, quindi sui Branco nel Blu sono sicuro che sono loro. Allora, dal punto di vista del live, spero vivamente di riuscire a mantenere questo andamento di fare più o meno una data al mese, e se si riuscisse anche di più, quest'anno proprio con l'ultima data di dicembre sono 12 date, se riuscisse a farne di più l'anno prossimo ne sarei molto felice, e possibilmente senza dover portare i miei musicisti in posti sperduti che trovo tramite annunci,
0: possibilmente evitando Torino, ma non perché sia qualcosa contro Torino,
2: no,
0: in
2: Torino
0: sé, ma per la distanza.
2: Torino la amo alla follia, quindi no, mi piacerebbe un sacco, mi piacerebbe fare anche molti più concerti a Bergamo, quello sicuramente, e mi piacerebbe trovare un tastierista per completare la formazione, sempre con l'ottica di dire non ci piacciono le basi.
0: Con che tipo di annuncio lo cerchiamo? Tastierista puro, sintetizzatore?
2: Sintetizzatore, sì, poi appunto...
0: Bello, prendiamo una bella piega anni 90, allora, tra bassoni e sintetizzatore.
2: Sì, ma più che altro, in realtà mi piacciono molto tastiere tipo Fender Rhodes, organetti, robe così, sono molto per quella roba lì.
0: Un po' alla Van Halen.
2: Sì, oddio, più che Van Halen, appunto, visto che prima parlavamo di Bennato, perché dicevi che hai sentito la cover dell'Isola che non c'è, appunto dare un po' più quelle sonorità lì dal vivo, almeno per ora, credo con queste canzoni ci stiano. E poi appunto per quanto riguarda invece le pubblicazioni, io comunque, come dicevo, ho già del materiale pronto e adesso si tratta un attimo di rilanciare ogni volta un pochino più alto, quindi credo che la prossima uscita deve essere un pochino più completa, quindi ci saranno delle nuove canzoni, spero a inizio anno, corredate da appunto tutto quello che ci sta intorno, quindi video, foto e tutto quello che serve, questo con l'ottica però comunque di continuare a spingere questi brani che già sono fuori.
0: Va bene, direi che
1: possiamo parlare di cartoline.
0: Esatto.
2: Ok, cartoline, io è l'ultimo brano che ho scritto dell'EP ed è un altro brano che parla di una relazione, però in questo caso magari un pochino più matura. In questo caso si riferisce a un'esperienza che ho avuto, che è stata durata 4 anni, e che poi una volta che è finita, ovviamente uno sta male per tot mesi, quello che serve, ma poi dopo alla fine, quando la cosa finisce, comunque vai avanti e ti rendi conto che cioè, quando finisce una relazione in maniera sana, no, dovrebbe essere che ok, c'è stato qualcosa di bello, dispiace che sia finito, però poi comunque te ne fai una ragione in primis, e in secondo luogo poi ti rendi conto che può portare delle cose anche forse più adatte a te e all'altra persona, ma più adatte, e che come posso dire, sei più consapevole anche di te stesso, di quello che vuoi, di dove vuoi andare a parare, quindi credo che non sia da vedere come un fallimento, poi appunto se uno ricasca sempre negli stessi errori, e quindi in questo caso questa canzone parla un po' di questo, del fatto dei ricordi che ti rimangono di una persona di cui non sei più innamorato, però comunque ci sarà sempre affetto, perché comunque la canzone parla del fatto che in qualche modo sempre ti ricorderai di quella persona, non con nostalgia, ma col fatto di dire
1: è stato parte della mia vita,
2: è stato parte della mia vita, ed è stato un piacere aver conosciuto questa persona, perché poi dopo appunto sono informazioni di una persona anche molto intime che ti rimangono e che poi appunto un po' ti rimangono lì e non te ne fai più nulla. Però
0: ci fanno cambiare un po' la prospettiva sulla vita, sempre ritornando a Comete.
2: Esatto, se uno ne fa tesoro, sì, assolutamente. Assolutamente. E vabbè, il brano in questo caso ha una direzione un pochino più rock blues, se vogliamo, sempre rimanendo un po' fedele a quello che comunque è il vestito generale dell'EP, però ricordo che il riff iniziale l'ho presi spudoratamente da un chitarrista su Instagram, che stava provando un chitarrone proprio di quelli rock, e faceva questi tre accordi, no? Tipo pa pa pam, e poi dopo partiva con l'assolo, e quindi io diciamo ho preso quel pa pa pam e l'ho un po' allungato, ovviamente ci ho messo del mio perché sennò sarebbe proprio un plagio, un'azione troppo piccola. E quindi insomma queste cartoline, diciamo che è l'ultimo brano e credo che quello forse a cui sono un po' più affezionato nell'EP, mi sembra quello un po' più riuscito almeno personalmente,
0: ed è anche quello con il video studiato molto, esatto, bene, quindi mi raccomando, andate tutti quanti a guardare cartoline su YouTube, così potete godere la canzone a cui Designe tiene moltissimo e anche godervi bene il video su cui hanno lavorato sferzati dal maestrale.
2: Esatto.
1: Vabbè, allora per oggi è tutto, ci salutiamo Designe, vi invitiamo a seguirlo e...
0: esatto, vi ringraziamo per averci ascoltati e ringraziamo Designe per essere stato nostro ospite.
2: Grazie a voi.
1: Ringraziamo anche a sto punto la tua mamma, perché non l'abbiamo detto ma ti abbiamo scoperto attraverso di lei.
2: Grazie mia madre.
0: Fan numero uno.
2: E io non avrei potuto fare tutto questo senza mia madre. Cioè... non ci sarei. Quindi alla fine gira che ti rigira è sempre merito suo.
0: No, dai, no, non tutto, dai.
2: No, vedete, tanto merito suo anche, che comunque si sostiene il progetto, quindi... se potevo avere una madre completamente disinteressata, cattiva, invece no, se ci crede, forse anche più di me.
1: Vabbè,
2: non è da poco.
1: Delle madri.
2: Non è da poco.
0: Un saluto alle madri, allora.
1: Esatto, e grazie mille, e ci sentiamo la prossima volta, questa è Cartoline di Designe.

avanzano, gli occhi senza sforzi, seguono la musica del piano, si chiudono. Non so che dir davvero quando vi sento che gridano. Anche se tu ci chiudi, noi ci sentiamo. Passano ellisse da qui agli orecchi. Che pretese. Capisco certo la loro geometria.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

l'uomo destinato direi da sempre ad un lavoro più forte, che le sue spalle o la sua intelligenza non volevano sopportare. Sembrò quasi baciato da una buona sorte quando dovette andare. Sembra però che non siamo entrato nella storia, ma sono cose che si sanno sempre dopo. D'altra parte nessuno ha mai chiesto di scegliere

generazione, la mascella al cortile parlava. Troppi morti lo hanno tradito, tutta gente che aveva capito. E il bambino nel cortile sta giocando, tira sassi nel cielo e nel mare, ogni volta che colpisce una stella. Chiude gli occhi e si mette a sognare. Chiude gli occhi e si mette a volare. E i cavalli a Salò sono morti di noia a giocare col nero, perdi sempre.

vincerà. Il gran capo ha la faccia serena, la cravatta intonata alla camicia,

stick e sputa prima che venga neve. Luce, luce lontana, più bassa delle stelle, sarà la stessa mano che ti accende.

Thank you.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Maria, solo l'immagine d'un'agonia, sai che alla vita nel terzo giorno il figlio tu farà ritorno. Lascia noi piangere un po' più forte chi non risorgerà.

ciò che mi è tolto, le braccia magre, la fronte, il volto, ogni sua vita che vive ancora.

nella fatica del tuo sorriso cerca un ritaglio di paradiso. Per me sei figlio, vita morente, ti porto cieco questo mio ventre come nel grembo, e adesso in croce ti chiama amore questa mia voce. Non fossi stato figlio di Dio, t'avrei ancora

sole avevi gli occhi belli, lui ti baciò le labbra ed i capelli. C'era la luna e avevi gli occhi stanchi.

una stella e come tutte le più belle case vivesti solo un giorno come le rose.

sto dove stai, certamente in due posti diversi, niente morti, soltanto dispersi.

1994.

le tue labbra, dimmi ieri rosso rosso, io ho detto dammi quello che vuoi.

0: No, aspetta, vedi. Con un laudisti e il tempo passava, con le stagioni a passo di Giava, e le...
1: Questo è stato il primo intoppo, lo so.
0: Cadesti a terra senza un lamento e ti accorgesti in un solo momento che il tempo non ti sarebbe bastato, che la tua vita finiva quel giorno.
1: Qui ho cominciato a cadere seriamente.
0: Dormi sepolto in un campo di grano. Non è la rosa, ma è un eone. Non è la rosa, non è la rosa, non è il tulipano.
1: T'avrei fischiato anch'io, sai? Sei fortunato che non ero in teatro. Quel giorno ero sul palco.